immediatamente.

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: Potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: MRC Media Radio Castellana, insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.
3: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alleluia. Quest'oggi noi meditiamo i misteri della luce. Nel primo contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
4: E non abbandonarci
5: alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero della luce meditiamo il miracolo di Gesù a Cana di Galilea.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
4: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo il mistero della trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
5: Signore, pietà.
4: Signore, pietà.
5: Cristo, pietà.
4: Cristo, pietà.
5: Signore, pietà.
4: Signore, pietà.
5: Padre del cielo, che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
5: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
5: Spirito Santo, che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
5: Santa Trinità, unico Dio,
4: abbi pietà di noi.
5: Santa Maria,
4: prega per noi.
5: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
5: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
5: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
5: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
5: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
5: Madre Purissima,
4: prega per noi.
5: Madre Castissima,
4: prega per noi.
5: Madre Sempre Vergine,
4: prega per noi.
5: Madre Immacolata,
4: prega per noi.
5: Madre Degna d'Amore,
4: prega per noi.
5: Madre Ammirabile,
4: prega per noi.
5: Madre del Buon Consiglio,
4: prega per noi.
5: Madre del Creatore,
4: prega per noi.
5: Madre del Salvatore,
4: prega per noi.
5: Vergine Prudente,
4: prega per noi.
5: Vergine Degna di Onore,
4: prega per noi.
5: Vergine Degna di Lode,
4: prega per noi.
5: Vergine Potente,
4: prega per noi.
5: Vergine Clemente,
4: prega per noi.
5: Vergine Fedele,
4: prega per noi.
5: Specchio di Perfezione,
4: prega per noi.
5: Sede della Sapienza,
4: prega per noi.
5: Fonte della nostra gioia,
4: prega per noi.
5: Tempio dello Spirito Santo,
4: prega per noi.
5: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
4: prega per noi.
5: Dimora tutta consacrata a Dio,
4: prega per noi.
5: Rosa Mistica,
4: prega per noi.
5: Torre della Santa Città di Davide,
4: prega per noi.
5: Fortezza Inespugnabile,
4: prega per noi.
5: Santuario della Divina Presenza,
4: prega per noi.
5: Arca dell'Alleanza,
4: prega per noi.
5: Porta del Cielo,
4: prega per noi.
5: Stella del Mattino,
4: prega per noi.
5: Salute degli Infermi,
4: prega per noi.
5: Rifugio dei Peccatori,
4: prega per noi.
5: Consolatrice degli Afflitti,
4: prega per noi.
5: Aiuto dei Cristiani,
4: prega per noi.
5: Regina degli Angeli,
4: prega per noi.
5: Regina dei Patriarchi,
4: prega per noi.
5: Regina dei Profeti,
4: prega per noi.
5: Regina degli Apostoli,
4: prega per noi.
5: Regina dei Martiri,
4: prega per noi.
5: Regina dei Confessori della Fede,
4: prega per noi.
5: Regina delle Vergini,
4: prega per noi.
5: Regina di tutti i Santi,
4: prega per noi.
5: Regina concepita senza peccato,
4: prega per noi.
5: Regina assunta in cielo,
4: prega per noi.
5: Regina del Santissimo Rosario,
4: prega per noi.
5: Regina della Famiglia,
4: prega per noi.
5: Regina della Pace,
4: prega per noi.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: perdonaci Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: ascoltaci Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo Spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà, per Cristo nostro Signore.
5: Amen.
4: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro
5: il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
4: L'eterno riposo
5: dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
4: L'eterno riposo dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
5: Riposino in pace. Amen.
4: Il Signore sia con voi
5: e con il tuo spirito.
4: Per intercessione di Maria Santissima vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
5: Amen. Amen.

0: Sono le 7.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto. Nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica per ora le coperture. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha aperto alla possibilità che il Canada diventi il primo membro associato dell'Unione, una partnership che la presidente ha definito utile per la forza comune dell'Unione e per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Immediata la replica di Donald Trump, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. Applicherei dazi molto pesanti su prodotti provenienti dall'Europa, così il tycoon, che ha aggiunto, se lo facessero non farebbero altro che peggiorare la situazione. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento di Giustizia americano dopo le indagini dell'FBI. Incriminate 5 persone, attualmente latitanti. La replica del Cremlino: finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare queste accuse. Ora la cronaca latina. Ieri sera un trentenne originario del Gambia è stato raggiunto da diversi proiettili e ucciso a due passi dalla chiesa dell'Immacolata. Inutile il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. I proiettili che hanno colpito l'uomo sono arrivati da una piccola utilitaria. La procura indaga per omicidio. È stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano ritenuto responsabile del ferimento di una donna colpita da un piombino in strada a Roma, nei pressi del Vaticano, nei giorni scorsi. L'uomo si è presentato in caserma accompagnato dal suo avvocato e ha ammesso durante l'interrogatorio d'aver sparato. Il calcio: debutto deludente quello del Milan in Europa League. I rossoneri di Amorim crollano 2-0 contro il Benfica a San Siro nella prima giornata della League Phase, sollevando parecchi interrogativi e ricevendo diversi fischi dai propri tifosi. L'Italia Under 20 femminile invece non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un mondiale, le azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. E con questo è tutto, a più tardi.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
6: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati, si riparte anche per questo giovedì. Giovedì 17 settembre 2026, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Abbiamo come al solito la possibilità di stare insieme con musica, appuntamenti, rubriche varie e naturalmente ci prepariamo anche una buona colazione, che non guasta assolutamente. Iniziamo bene la giornata. Oggi è il 260° giorno dell'anno, siamo nella 38ª settimana. La Chiesa ricorda San Roberto Bellarmino. Il sole è sorto alle 6.53 e tramonta alle 19.17, la luna è crescente ed è illuminata al 25%. Oggi è la giornata mondiale della sicurezza del paziente. Andiamo con il proverbio, che è un proverbio cinese: la cerimonia è il fumo dell'amicizia. L'eccesso di convenevoli, le formalità, le frasi di circostanza sono ciò che finisce con l'occultare la vera natura di un rapporto, creando una barriera, una sorta di presa di distanza che in un'amicizia sono da considerare inutili, se non addirittura dannose. In questo senso il proverbio indica che quando esiste un legame davvero profondo, tutto ciò che è di facciata, cerimoniale appunto, andrebbe evitato. Questo è il proverbio di oggi, direi che possiamo partire anche con il primo brano. Buongiorno.

case di Credit Cat, per incominciare bene anche musicalmente parlando, questa era Name and Number. Diamoci una mossa perché il tempo sta scivolando via.

0: sono le 7 e 15 minuti.
1: Andiamo con la storia, alcune cose che sono successe nel corso della storia in questo 17 di settembre. Allora torniamo al 17 settembre del 1787. Quanti sette? I delegati di 12 stati su 13 sottoscrivono a Filadelfia la Costituzione degli Stati Uniti d'America. 1871 viene inaugurato il tunnel ferroviario del Fréjus da Modane in Francia a Bardonecchia in Italia, ovviamente. Pensate che i lavori per la sua realizzazione sono durati 14 anni dall'ordine d'inizio degli scavi del 31 agosto 1857. 1907 viene costituita ufficialmente la società Harley Davidson Motor Company, casa motociclistica fondata nel 1903 dopo un avvio difficoltoso e una svolta grazie a un contratto di fornitura alle forze di polizia. 1931 al Savoy Plaza di New York la RCA Victor presenta il prototipo di un innovativo sistema di registrazione su vinile, il long plane, che con una diversa disposizione dei solchi e una minore rotazione del supporto offre una maggiore durata di riproduzione. 1939 l'Unione Sovietica invade l'est della Polonia a poco più di due settimane dall'assalto della Germania ad ovest. 1939 avvia il campionato di calcio italiano con cui viene introdotta una novità per rendere meglio individuabili i giocatori da parte del pubblico e degli arbitri. Sulle loro maglie, pensate, compare un numero da 1 a 11 stampato sulla parte posteriore. Erano altri tempi. 1952, Presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi nomina due nuovi senatori a vita. Si tratta dell'ottantenne Don Luigi Sturzo e del 63enne patriota e ambientalista Umberto Zanotti Bianco. 1957, la 23enne attrice Sofia Loren sposa in Messico il produttore cinematografico Carlo Ponti, di 22 anni più anziano. Ponti, già sposato con Giuliana Fiastri, rischia l'incriminazione per bigamia. 1964, il gruppo vocale statunitense delle Supreme pubblica il singolo Baby Love, distribuito dall'etichetta Motown e firmato da Brian ed Eddie Holland con la Mondozier. Sarà uno dei maggiori successi del trio formato da Florence Ballard, Mary Wilson e Diana Ross. 1970, alle 20:30, due bidoni di benzina esplodono a Milano davanti al garage di Giuseppe Leoni, direttore del personale della Seat Siemens. Sulla saracinesca compare la scritta Brigate Rosse, il primo attentato firmato dal gruppo terroristico. 1973, la compagine italiana di governo guidata da Mariano Rumor lavora alla ricerca di equilibrio tra bilancio produttivo e stabilità della moneta. Industrie e sindacati temono freni alla ripresa economica nel paese. Tra poco la seconda parte della storia di questo 17 settembre. Nel frattempo però un po' di Ogerow e la sua bellissima Boogie Down. Questa è musica, questo è il ritmo giusto per incominciare una nuova giornata.

Boogie Down Al Jarreau. Io direi che possiamo andare anche subito con la seconda parte della storia di questo 17 settembre. Torniamo al 17 settembre del 1974. Dopo 14 anni di dominio incontrastato alla presidenza della RAI, Ettore Bernabei lascia la carica e diventa direttore generale dell'Italstat, la società di Stato italiana che progetta e realizza grandi infrastrutture. Nel 1976, per gli aiuti al Friuli colpito dal terremoto, il governo italiano vara una tassa una tantum su auto, moto e barche da versare entro il 31 di ottobre. 1977, processo di Catanzaro per la strage di Piazza Fontana a Milano. L'ex ministro della difesa italiano Mario Tanassi e l'ex capo dei servizi segreti, il generale Vito Miceli, forniscono versioni contrastanti sui ruoli delle rispettive istituzioni nella vicenda. 1978, dopo un incontro a Camp David negli Stati Uniti, il primo ministro israeliano Menachem Begin e il presidente egiziano Anwar al-Sadat firmano una dichiarazione di intenti per il trattato di pace. 1980, l'ex presidente del Nicaragua Anastasio Somoza viene assassinato ad Asunción in Paraguay. Sempre nello stesso anno i rappresentanti di 30 comitati regionali adottano la risoluzione istitutiva del primo sindacato polacco autonomo e indipendente e l'atto di nascita ufficiale di Solidarność, protagonista delle ultime settimane di lotta operaia in Polonia. 1983, la ventenne Vanessa Williams viene incoronata Miss America. 1985, il conduttore televisivo Enzo Tortora viene condannato in primo grado a 10 anni di reclusione dal Tribunale di Napoli per traffico di stupefacenti e associazione mafiosa sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai pregiudicati Melluso, Barra e Pandico. 1988, a Seul in Corea del Sud si tiene la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici estivi. Nel 1991 il governo sovietico di Mikhail Gorbachev decide la riabilitazione dello scrittore Aleksandr Solženicyn, esiliato dopo aver ricevuto il premio Nobel per la letteratura. 1992, dopo quella di luglio con tasse su abitazioni e conti correnti bancari, governo di Giuliano Amato vara una seconda manovra finanziaria da 93 miliardi di lire. Innalzata l'età pensionabile, bloccati gli stipendi pubblici, introdotti tagli all'assistenza sanitaria e sui farmaci e il reddito minimo per i lavoratori autonomi. Nel 2000 l'Italia del nuoto conquista la prima medaglia d'oro olimpica della sua storia grazie alla vittoria di Domenico Fioravanti nei 100 metri rana alle Olimpiadi di Sydney. Nel 2004 la polizia israeliana arresta due guardie del corpo della pop star Madonna. Hanno assaltato alcuni fotografi appostati davanti al suo albergo. Nel 2009 un attentato suicida compiuto dai talebani a un convoglio della NATO sulla strada per l'aeroporto uccide a Kabul in Afghanistan 6 paracadutisti italiani della Brigata Folgore e ne ferisce altri 4. Nel 2010 in Cile una trivellazione riesce a raggiungere i 33 minatori intrappolati a 700 metri di profondità a San José da oltre un mese. Il foro è però insufficiente per attuare il salvataggio. Ed è tutto per la storia di questo 17 settembre.

0: Auguri, auguri a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che oggi compiono gli anni, oggi 17 settembre, il vostro compleanno, auguri da parte nostra, da tutte le nostre radio collegate. E allora ricordiamo che oggi sono nati anche Jean-Joseph Merlin, inventore dei pattini con ruote in linea, Stirling Moss, pilota automobilistico di Formula 1, Anne Bancroft, attrice, Ken Casey, scrittore, e poi Rosa Russo Iervolino, politico, ex ministro, sindaco di Napoli dal 2001 al 2011, Lorella De Luca, attrice, la ricordiamo in Poveri ma belli, e poi Reinhold Messner, esploratore, Narendra Modi, politico, primo ministro indiano dal 2014, Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, Sergio Iapino, coreografo, regista e autore TV, Damon Hill, pilota di Formula 1, campione mondiale 1996, Boots Luhrmann, regista, Bryan Singer, regista, Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore, Monica Gasparini, giornalista e conduttrice TV, Anastasia, cantante, Gio Bastianich, imprenditore, personaggio TV, Alessandro Siani, attore, Simone Perrotta, calciatore, campione mondiale 2006, Silvia Salis, atleta, dirigente sportiva e politico, 10 volte campionessa italiana del lancio del martello, sindaco di Genova dal 2025, Luca Ravenna, comico e autore TV. Auguri, auguri, auguri a tutti.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Ed eccoci al nostro momento dedicato allo zodiaco, all'oroscopo, segno per segno anche per questo giovedì. Iniziamo subito con i primi sei segni, iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, l'ingresso della Luna in Capricorno vi spinge a concentrare le vostre energie sul settore professionale e sulle ambizioni personali. Dopo due giorni di grande slancio, oggi è il momento di mostrare pragmatismo e disciplina. Toro, giovedì spettacolare per il Toro. Lo splendido trigono della Luna dal Capricorno si unisce al favore del Sole in Vergine, donandovi stabilità, sicurezza e una visione chiarissima degli obiettivi. Sarete impeccabili nella gestione delle trattative e troverete risposte concrete anche in amore. Gemelli, una giornata che vi spinge a rallentare i ritmi e a concentrarvi sulle questioni pratiche, sui bilanci familiari, sulla riorganizzazione delle risorse. La Luna vi invita ad andare a fondo nei dettagli senza fretta. Cancro, con la Luna che entra in opposizione dal segno del Capricorno, la giornata chiede un atteggiamento più flessibile nei rapporti di coppia con i collaboratori. Evitate di chiudervi in difesa, sfruttate la spinta di Marte nel vostro segno per dialogare con maturità ed estinguere ogni inutile tensione. Leone, un giovedì concreto, organizzato, molto produttivo. La Luna in sesta casa sollecita il lavoro quotidiano e la cura del corpo. Giornata perfetta per riordinare la scrivania, portare a termine le scadenze, concedervi un momento di meritato benessere a fine giornata. Vergine, con il Sole nel vostro segno e lo splendido supporto della Luna dal Capricorno, siete tra i favoriti assoluti. Oggi avete lucidità, forza d'animo, intuito e infallibile. È il momento ideale per prendere decisioni importanti sul lavoro e vivere l'amore con grande stabilità ed entusiasmo. Bilancia, l'ingresso della Luna in quarto campo sposta l'attenzione sulle mura domestiche e sulla famiglia. Dopo le giornate veloci ed dinamiche appena trascorse, sentirete il bisogno di ritagliarvi uno spazio di tranquillità. In serata ritrovate serenità e calore nell'ambiente di casa. Ci fermiamo qui, poi ripartiamo naturalmente con i nostri segni zodiacali. Rimanete all'ascolto del Morning Show.

gli Alcazar insieme a noi con Crying at the Discotheque. Sono già le 7:41, perciò andiamo velocemente con gli altri sei segni zodiacali. Andiamo con... anzi, sono rimasti in cinque, va bene, ok. Lo Scorpione, giovedì eccellente per lo Scorpione, la bellissima sponda della luna del Capricorno stimola i contatti, la comunicazione e gli affari. Sarete convincenti, autorevoli ed estremamente precisi. Sagittario, la luna saluta il vostro segno per entrare nel settore delle risorse materiali. Questo giovedì vi invita a fare il punto sulle questioni economiche e sulla valorizzazione delle vostre competenze. Sul lavoro sappiate esattamente quello che dovete fare, quanto valete. Giornata giusta per raccogliere i primi frutti dei vostri sforzi. Capricorno, la luna fa il suo ingresso nel vostro segno regalandovi il ruolo di assoluti protagonisti. Siete forti, determinati, incredibilmente lucidi e pronti a prendere in mano la gestione di qualsiasi situazione. Acquario, giornata ideale per lavorare dietro le quinte e ricaricare le batterie. Con la luna in dodicesima casa, la scelta migliore è procedere con passo felpato, mettere a punto i dettagli di un progetto e regalare un po' di spazio alla riflessione interiore. Pesci, giovedì brillante ed estremamente rassicurante, ottimo aspetto della luna dal Capricorno, accende le amicizie, la collaborazione e i progetti di squadra. Sarete circondati da persone stimate e fidate. Ed è tutto per l'oroscopo di oggi, di questo giovedì 17 settembre 2026. Naturalmente noi continuiamo e lo facciamo con dell'ottima musica. Rimanete con il Morning Show, arriva Fulminacci.

Ed eccoci al nostro appuntamento con la breve rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Auto piccole e medie, via il bollo, la mossa di Meloni tolta una delle tasse più odiate. Le opposizioni, manovra elettorale, Pontida, niente polemiche, collaborare con Mosca, intervista con il vice premier Salvini. Von der Leyen, il Canada, membro associato dell'Unione Europea, all'allarme sui nazionalisti. Crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. La Repubblica, Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati. Bollo e regalo di Meloni, dal 2027 addio alla tassa per le auto medie piccole e per tutte le moto. Il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti, scelta sofferta. Von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea. La Stampa, auto e moto stop al bollo, per un anno niente imposta sulle vetture medie o piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni, aboliamo la tassa più odiata, le posizioni e una manovra in vista del voto. La super Unione Europea con il Canada, von der Leyen, discorso dell'Unione, avviso a russi ultradestra, Ottawa membro associato. Il Fatto Quotidiano, Grillo sogna il partito con yay, giovani maschi, no degli ex, Giorgia la qualunque, via il bollo auto, quando lo propose il Movimento 5 Stelle evocò Cetto. Il Resto del Carlino, stop al bollo auto nel 2027, crolla palazzo strage a Gaza, i bambini sotto le macerie. E poi ancora Guareschi, il mito diventa fiction, interessante, non solo Don Camillo e Peppone, il film domenica su Rai 1. Il Messaggero, auto medio piccole e moto, via il bollo. Crosetto, un patto tra i partiti contro le interferenze estere. Roma, preso il cecchino, ha sparato alle donne solo per divertimento. È un cinquantenne italiano disoccupato, la confessione nella notte. La Verità, alla sinistra interessano le primarie, non la gente. La Meloni taglia il bollo a 14,5 milioni di veicoli. I giudici legalizzano il divorzio islamico, sempre più sottomessi, la Sharia entra nelle nostre istituzioni. Ursula fa crollare il valore delle case e progetta l'eurobavaglio. Il socio di Lavitola pronto a denunciare Rai e Ranucci. Il Giornale, bollo ciao, governo abolisce una delle tasse più odiate, Meloni la misura riguarda il 70% delle autovetture, una mossa per testare la risposta degli elettori. Shock a Milano, rabbino pestato da tre arabi. Quello che non torna nell'Europa di Ursula è il discorso di von der Leyen. Il Tempo, meno male che Giorgia c'è, gran mossa di Meloni, sintonia con Salvini, Tajani, Giorgetti. Orrore antisemita, rabbino sessantenne picchiato da tre giovani di origine araba a Milano. Canada nell'Unione Europea ed Europa più forte, ecco il libro dei sogni di Ursula. Libero, boom, via il bollo, niente tassa per auto di piccola e media potenza fino a 80 kW per tutti i motocicli. Giorgia chiude Vannacci, chi vota contro una volta può rifarlo. Ed ancora la foto di Ranucci che smonta la sua versione. Il Sole 24 Ore, la Fed rialza i tassi e promette di farlo ancora, Casa Bianca scelta infelice. Petrolio, prezzo reale oltre i 150 dollari. Emergenza plastica, allarme alle imprese, a rischio la raccolta. Andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, Roma batte Inter, mercato più ricco, la sfida scudetto e i bilanci di Fredkin e Oaktree. Il Milan non c'è, Europa League debutto tra i fischi, Benfica passa 0-2. Gioco assente, difesa disastrosa, Ramos non tira mai in porta, i portoghesi vincono facile. Juve è ora di ripartire e quindi ancora Spalletti con Nico,
con Senzao e Voltemade debutta Grabara. I tifosi sognano Conte, non deluderò Carnevali. Proseguiamo con il Corriere dello Sport. La Roma gioca d'anticipo. Gasp e lo scudetto promesso in 3 anni. Sabato lo scontro con l'Inter. Dal terzo posto di maggio l'idea suggestiva di provare a vincere il titolo già in questa stagione. 85 tiri in 4 giornate, una media di 3 gol e il 65% di possesso palle. I tifosi ci credono, in arrivo un altro sold out. Tempesta da Morim, esordio shock, Europa Liga, San Siro domina il club di Rui Costa 0-2, Milan affondato e fischiato, il Benfica ha un'altra marcia. Spalletti, Conte, la pressione è medicina. Alle 21 arriva il NEC, Lucio, bisogna essere da Juve, non deluderò Carnevali. Palladino cambia faccia al Bologna, contratto fino al 2029. De Bruyne va a 200, ha stregato Allegri e ha 199 gol in carriera. Chiudiamo con Tutto Sport. Povero diavolo, debutto flop in Europa, 2-0 Benfica, San Siro fischia, ore 21 Juve NEC, Spalletti replica fiero a Carnevali, ironizza per le sue suggestioni su Conte, Juve vedrai che migliora, il tecnico bianconero non può fallire il debutto in Coppa. Ruggine e chili in più, Perri deve correre, Toro il caso portiere, 3 partite e 3 errori. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Noi naturalmente continuiamo e lo facciamo ancora con dell'ottima musica, salutando gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro piacevole mattinata. Li ritroveremo domani mattina a partire dalle 7:09. Un po' di musica per arrivare alle ore 8. Manà, vi ricordate questo brano? Vi sblocco un altro ricordo.

0: Sono le 8. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not to like of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Puntuali, come sempre, anche con la seconda parte del nostro appuntamento odierno del Morning Show, targato giovedì 17 settembre 2026. Insieme fino alle ore 9, seconda parte, quella dedicata più alla musica e alle notizie, alle curiosità un po' da tutto il mondo. Alle 8.45, come consuetudine, chiuderemo con il nostro Renato Lorenzi, con la sua edicola sempre molto particolare. E allora andiamo subito dove? Dove andiamo? Ah, in Canada, si parla molto di Canada in questi giorni. E andiamo tra i grandi parchi del Canada per una iniziativa di salvaguardia ecologica davvero singolare. Sto parlando dei droni acustici che riproducono i versi dei rapaci per allontanare gli stormi dagli aeroporti. Un gruppo di biologi ed ingegneri aerospaziali ha sviluppato piccoli velivoli autonomi rivestiti con livree simile a quelle dei falchi pellegrini. C'è un effetto deterrente in tutto questo, emettendo delle frequenze sonore ad alta fedeltà che simulano i richiami di caccia dei predatori. I droni riescono a deviare le rotte degli stormi selvatici senza causare alcun danno agli uccelli, garantendo quindi la totale sicurezza dei voli in decollo. La tecnologia avanzata che imita la natura per proteggere la fauna e la sicurezza dei cieli.

0: Sono quasi le 8:15, andiamo perché ora dobbiamo spostarci ad Helsinki per parlarvi di un dispositivo tecnologico quanto mai bizzarro, pensato per chi ama passeggiare ed allenarsi all'aria aperta anche quando le giornate iniziano ad accorciarsi, sì, quanto abbiamo perso di luce, diciamo, nelle ultime settimane. Sto parlando delle giacche da corsa con fibra ottica tessile integrata che cambia colore in base al ritmo del passo. Sviluppato da una startup finlandese di abbigliamento sportivo intelligente, questo giubbotto integra microsensori di movimento lungo le maniche. La curiosità risiede nell'illuminazione dinamica. Quando il runner mantiene un'andatura moderata, la tessitura brilla di una luce verde quanto mai rilassante, per poi virare gradualmente verso un arancione ed un blu ad alta visibilità man mano che la velocità aumenta, offrendo quindi massima sicurezza nelle ore serali. La sicurezza e lo stile che si illuminano letteralmente a ritmo con la propria corsa. È una cosa un po' particolare, un po' strana e anche divertente. Qualcosa per te, lui è Ligabue.
1: Ti senti già comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

Come va con il vostro caffè mattutino? Vostro, uno, forse anche due, tre, ma attenzione, attenzione perché arrivano delle notizie interessanti. Chi soffre di pressione alta non deve necessariamente rinunciare al caffè, ma è consigliabile limitarne il consumo a due o tre tazzine al giorno e prestare attenzione anche alle altre fonti di caffeina. Per gli adulti sani, fino a 3-5 tazzine di caffè nero al giorno, pari a circa 400 mg di caffeina, sono considerate generalmente sicure. In caso di ipertensione, è prudente mantenersi sulla soglia più bassa, soprattutto perché la sensibilità alla caffeina varia da persona a persona. Genetica, età, farmaci e abitudine al consumo possono influenzare il modo in cui l'organismo metabolizza la caffeina. Attenzione ai sintomi: palpitazioni, insonni, aumenti della pressione dopo il caffè possono indicare una particolare sensibilità. In questi casi può essere opportuno scendere a uno o due caffè al giorno, preferibilmente dopo un pasto e non oltre le 15, dalle 15 in poi basta. Inoltre è consigliabile controllare la pressione nelle ore successive al consumo per capire come reagisce individualmente il corpo alla caffeina. Particolare cautela va riservata agli energy drink e agli integratori contenenti caffeina, che possono apportare quantità elevate di questa sostanza e favorire rialzi pressori e aritmie, soprattutto nelle persone già ipertese. In sintesi, per chi soffre di ipertensione, il consiglio è di non superare generalmente 2 o 3 caffè al giorno, monitorando proprio le proprie reazioni e limitando le altre fonti di caffeina, quindi massima attenzione. Ma un buon caffè al mattino non ce lo nega nessuno, e anche la nostra buona musica ci fa compagnia.

gli Alphaville con Forever Young, e adesso andiamo in Nuova Zelanda. Perché? Perché arriva una perla quanto mai interessante, dritta dai paesaggi mozzafiato proprio della Nuova Zelanda, che riguarda in modo del tutto originale un modo di far riscoprire la bellezza soprattutto delle passeggiate notturne. Sto parlando delle guide turistiche che organizzano dei tour nei boschi alla ricerca dei funghi bioluminescenti. Un gruppo di guide ed ecologi dell'isola del Nord ha tracciato degli speciali sentieri nel folto della vegetazione da percorrere proprio nel buio pesto, quello più totale. La curiosità risiede nella magia della natura. Lungo i tronchi degli alberi secolari cresce una particolare varietà di fungo che, grazie a una reazione chimica naturale, emette una luce verde brillante e intensa, creando quindi un vero e proprio cielo stellato steso sul terreno della foresta. È uno spettacolo della natura da togliere il fiato, che va a trasformare una semplice passeggiata in una esperienza fiabesca, assolutamente da provare. Quindi voi che state partendo per la Nuova Zelanda, che avete tante cose da fare, bene, sappiate che potete fare anche una bella camminata, una bella passeggiata notturna. E qui siamo tornati un po' indietro nel tempo, giusto un po', con gli Animals, House of the Rising Sun.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi. A Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5. A Medicina, via Garibaldi 5. A Ozzano Emilia, via Emilia 101.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Buongiorno a coloro che sono sintonizzati solamente ora, ma noi siamo qui da una vita, voglio dire. Andiamo subito con l'almanacco musicale di questo giovedì 17 settembre, facendo gli auguri a una delle voci più potenti, graffianti, inconfondibili del pop rock internazionale degli anni 2000. Oggi si festeggia Anastasia, nata a Chicago. Nel 1968 l'artista statunitense ha conquistato le classifiche di tutto il pianeta grazie al timbro nero viscerale prestato a sonorità pop e rock, un genere da lei stessa battezzato sprock, con inni di successo planetario come I'm Out of Love, Left Outside, Alone e Sick and Tired. Anastasia ha venduto oltre 30 milioni di dischi nel mondo, diventando un simbolo assoluto di grinta e resilienza. Facciamo un salto indietro nel tempo e atterriamo all'inizio degli anni 90 per celebrare una delle uscite discografiche più importanti, audaci e vendute della storia del rock. 17 settembre del 1991 i Guns N' Roses pubblicavano simultaneamente due album gemelli, Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2. L'operazione dei Guns fu un evento mediatico senza precedenti, con milioni di fan in coda fuori dai negozi di dischi a mezzanotte. I due album, che sfoggiavano una straordinaria varietà stilistica tra hard rock, piano ballad e suite orchestrali, piazzarono brani immortali come November Rain, You Could Be Mine e la cover di Knocking on Heaven's Door, monopolizzando i primi due posti delle classifiche mondiali. Andiamo a parlare anche dei grandi innovatori del soul jazz. Ricordiamo un musicista straordinario che ha trasformato l'organo Hammond B3 in una macchina da groovy irresistibile. Festeggiamo la nascita di Brother Jack McDuff, nato nell'Illinois nel 1926. McDuff è stato uno dei padri fondatori del hard bop e del funk jazz, celebre per le sue linee di basso suonate con i pedali dell'organo e per aver lanciato un giovanissimo George Benson nella sua orchestra con album storici e brani iconici come Rock Candy. Ha regalato al jazz un'anima profonda, travolgente, che continua a influenzare la musica moderna. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco odierno ripercorrendo l'uscita di uno dei singoli più amati, radiofonici e trascinanti del boss. Il 17 settembre del 1980 Bruce Springsteen pubblicava Hungry Heart, un brano apripista del monumentale doppio album The River. Inizialmente scritta da Springsteen per i Ramone, su richiesta di Joey Ramone, la canzone fu poi trattenuta dal produttore John Landau per il disco del boss, caratterizzata da un ritmo pop travolgente, un pianoforte incalzante e cori irresistibili. Hungry Heart divenne il primo grande successo da top ten negli Stati Uniti per Springsteen, trasformandosi in un momento immancabile dei suoi trionfali concerti. Ed è tutto per quanto riguarda anche l'almanacco musicale di questo giovedì 17 settembre 2026. Siete in compagnia di Graziano D'Andrea, arriva Cesare Cremonini con Marmellata 25 e poi fra poco ritroveremo Renato Lorenzi con la sua speciale edicola. Rimanete con noi.

0: Siamo così arrivati al momento tanto atteso, quello con Renato Lorenzi. Buongiorno Renato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Vedi, più ne fanno, più si mettono in vista, questi
0: Eccoli,
1: signori.
0: Subito,
1: adesso poi,
0: sì.
1: Sai, siamo ai colpi finali, stanno cercando di sbattere la testa di qua e di là, non sanno più dove andare a pigliare, sai.
0: Bene.
1: Per esempio, vedi, Putin ha chiuso il gas, no? Intanto, questo lo sappiamo, no? Lui prima di andare fuori chiude il gas e via. Ursula von der Leyen ha detto che è colpa degli ultranazionalisti, sai, caro Graziano, e dei russi se l'Europa sta andando in frantumi, capito? È colpa dei russi, cioè come se i russi ci avessero, non so, invaso l'Europa, non lo so,
0: sì,
1: cosa intendeva la von der Leyen, no, non riesco a capire. Siamo andati noi a rompere le scatole ai russi, no? È vero, io dico, secondo me, no, con tutte queste sanzioni inutili, tutte queste cose che abbiamo fatto, no? E poi ha detto è colpa della disinformazione, ha avuto coraggio di dire la von der Leyen che è colpa della disinformazione, ma la fate voi la disinformazione, cari signori, lì nei palazzi europei, no? Cara Ursula, la colpa è solo vostra, ecco. Della pessima organizzazione che avete, o meglio, disorganizzazione, io direi, che avete, no? Ecco, e adesso ne dovrete pagare le conseguenze, ne dovremo purtroppo pagare le conseguenze, tutti i cittadini inermi che non sappiamo come fare, no? Perché abbiamo questi quattro signori così un po' improvvisati, no? Alla guida dell'Europa, e intanto Putin ha chiuso il gas,
0: ecco.
1: Ragazzi, fate un ragionamento, no? Cercate di guardare un pochino oltre, no? Quel muro che c'è davanti ai vostri occhi.
0: Non lo so.
1: Comunque è stato fatto anche un maxi blitz in tutta Italia, sai? Sono stati perquisiti oltre 20 studi medici e l'indagine riguarda il rilascio di false certificazioni mediche.
0: Attenzione,
1: perché l'ipotesi investigativa dice che i documenti attestavano patologie inesistenti per far risultare i migranti, quelli che arrivano dall'estero, sai, altrimenti non idonei, alla vita nei centri di residenza per i rimpatri, evitando così poi ovviamente il trattenimento e la successiva espulsione. Quindi al momento, diciamo, ad eccezione di un solo caso, i medici perquisiti non sono iscritti nel registro degli indagati, però c'è questa bella questa inchiesta investigativa.
0: Sarà interessante.
1: Anche questa, hai capito?
0: Certo.
1: Qui in Italia succede questo, mentre se guardiamo un po' cosa succede negli Stati Uniti, negli Stati Uniti le succedono di tutti i colori, sai, perché gli Stati Uniti per esempio hanno ammesso per la prima volta di aver schierato, pensa, armi nello spazio, sai?
0: Sì, l'abbiamo sentita, ne abbiamo anche commentata questa cosa, ed è un po' inquietante, voglio dire. No?
1: È un po' inquietante, dice sono pronte all'uso, no? E intanto la Cina e la Russia sono un po' preoccupati di questa cosa, anche se credo stiano preparando anche loro la loro parte. Non è che stanno lì tranquilli a
0: prossimamente
1: guardare, no?
0: Su questi schermi Star Wars
1: esatto, è quello che succederà. Questa notizia comunque del Corriere della Sera, potete andare a leggerla anche se volete, non è, è un po' preoccupante, ma sono manovre, chiamiamole di routine, ecco.
0: Sì, chiamiamole.
1: Intanto c'è anche il padrino del Deep Learning che avverte gli agenti dell'intelligenza artificiale collaborano contro l'uomo, dice.
0: Sì,
1: stanno insegnando a mentire e a barare all'intelligenza artificiale per vincere poi chiaramente contro l'essere umano.
0: Che bello, ma queste sono
1: belle cose che dicono.
0: Mi è venuto
1: in mente, sai, il film, ti ricordi 2001 Odissea nello spazio,
0: no?
1: Era dove c'era il HAL 9000, il computer. Che poi si ribella contro l'uomo alla fine, no?
0: Sì.
1: E fa morire l'equipaggio, no? È una cosa veramente interessante. Era il 1968.
0: Mi ha sempre inquietato quel film, una cosa
1: non sospetti.
0: Esatto. Però si avvera come sempre. Bene.
1: Poi c'è una dichiarazione del dottor Peter Rost che ha dichiarato: ho lavorato alla Pfizer, uno che ha lavorato alla Pfizer per 17 anni.
0: Pensa a te.
1: Ecco, non scoprivamo farmaci, dice il dottor Peter Rost, ma mercati. È chiaro, è tutto un business anche lì, no?
0: Ecco,
1: se un farmaco curava, per esempio, facciamo un esempio, l'asma. In tre giorni sì, lo eliminavamo. E quindi certo, via, il farmaco che funziona va eliminato. E
0: certo,
1: i soldi, mm-hmm, dice Peter Ross, si fanno con le malattie croniche.
0: Esatto, esatto,
1: ecco,
0: esatto,
1: le vere cure sono un male per gli affari, cari ascoltatori. Ma noi sappiamo questa cosa qui, no?
0: Sì.
1: Sappiamo anche perché poi c'era il famoso Rockefeller, ricordiamo, dopo, nel dopoguerra, aveva trasformato l'America, forse anche prima, aveva trasformato l'America e poi naturalmente di conseguenza anche tutto il mondo, per non solo l'America, in un ospedale prigione, io direi, con veleno per guadagnare. Anche lui era col petrolio, sai, aveva le fabbriche di petrolio, queste cose qui, no? Estraeva petrolio. Ha trasformato, pensa, i rifiuti petroliferi in medicine. E ha chiuso e vietato. Beh, le medicine, se guardiamo bene, sono prodotti chimici.
0: Assolutamente.
1: E derivano in parte anche dal petrolio.
0: Certo,
1: cosa non deriva dal petrolio al giorno d'oggi? La plastica, tutto deriva dal petrolio. E quindi ha chiuso e vietato, ricordiamolo, ogni scuola di medicina naturale, medicina olistica, è stata vietata, quella volta da Rockefeller, no? E poi inondare di farmaci sintetici che poi curano solo i sintomi, se lo sappiamo, non la malattia.
0: Esatto.
1: No? E mantengono malati sotto controllo, io direi, e anche dipendenti, i poveri pazienti per sempre, praticamente.
0: Che
1: no?
0: bello.
1: Sì, bello.
0: Sono quelle cose che ti mettono di buon umore, sì, già al mattino.
1: Sì, ma c'era detto anche quel Peter Ross della Pfizer, tossine progettate per il profitto alla fine, no? Non per le persone, per far guarire le persone. È un modello di business che mira alle lesioni permanenti, quindi devi continuare a curare,
0: certo,
1: per poter
0: eterno,
1: chiaramente guadagnare sulle medicine.
0: È chiaro,
1: no? Lo stesso Rockefeller, pensa, ha creato la mafia medica, si dice, che avvelena praticamente il pianeta giorno dopo giorno, quindi ci ha avvelenato per diversi anni.
0: Che belle cose.
1: Comunque ricordiamo che le cure vere esistono, le cure vere, se si vogliono, sia quelle naturali, quelle olistiche, quelle, ce ne sono tante, no? Dobbiamo solo cominciare ad esigerle, a cercarle e a praticarle, ovviamente.
0: Questo
1: è una cosa molto, molto importante da fare.
0: Un messaggio importante questo.
1: Poi è un messaggio molto importante, sì, cari ascoltatori.
0: Vabbè,
1: adesso abbiamo detto questo, però sappiamo che parlavamo dell'intelligenza artificiale. Tu perché pensi che vogliano regolamentare l'intelligenza artificiale adesso, no?
0: Perché
1: hanno forse già il pieno controllo? Io direi di no. Non è così. Allora, la loro unica speranza di custodire questi segreti, no, dell'intelligenza artificiale è impedirci di sfruttare appieno la potenza di questa intelligenza. Ecco, perché? Allora, sono giunti al termine, l'abbiamo già detto all'inizio della nostra trasmissione, sono giunti al termine perché sanno che per loro è finita.
0: Certo.
1: E l'hanno visto, pensa, nel Looking Glass, il famoso apparecchietto quale anche i Simpson vedono il futuro.
0: I Simpson sono organizzatissimi,
1: ecco,
0: questo, sì.
1: Ecco, quindi questi signori che vorrebbero comandare il mondo, eccetera, hanno accelerato tutto questo processo perché sanno che la fine, entro il 2030, loro dicono l'agenda 2030, loro sanno che entro il 2030, ma anche prima, anche il 2028-29, sarà tutto finito per loro, no?
0: Certo.
1: Ecco, perché potevano manipolare il percorso, ritardare la resa dei conti, creare il caos, l'hanno creato il caos, lo stanno creando ad arte, ma non possono più cambiare l'esito finale. L'esito finale oramai è quello. Ecco, e questo è un po' il significato nascosto dietro la frase che spesso diciamo: nulla può fermare ciò che sta per accadere. Ecco, cosa vuol dire? Vuol dire che appunto il progetto Looking Glass aveva predetto già negli anni 90 che questo momento sarebbe arrivato.
0: Ecco.
1: E il momento infatti è arrivato, sanno che per loro è finita. Adesso, quando Donald Trump sbloccherà la piena potenza dell'intelligenza artificiale, quella buona ovviamente, rimuovendo i vincoli che nascondevano i veri segreti che ci hanno nascosto finora, perché ci hanno nascosto tutto praticamente, nella medicina, nella tecnologia, tutto.
0: Bene.
1: Ecco, noi viviamo in questa, chiamiamola Matrix, non in questa che loro vogliono sia così, capito? Un po' come succede nella televisione, quando guardi quei programmi già preparati, sì, sai, che sanno, si sa già come va a finire.
0: Sì.
1: È una cosa veramente triste, caro Graziano.
0: Molto triste.
1: Però
0: molto
1: siamo triste. Forse siamo al dunque, non ci vorrà ancora molto.
0: Beh, vedremo.
1: Intanto
0: vedremo.
1: Mario Draghi.
0: Eccolo.
1: Draghi oggi è andato in boutique, sai,
0: addirittura.
1: Si è andato a prendersi un abito, un bel abito. Il commesso gli fa: sa, signor Draghi, quest'abito che ha scelto ce l'ha anche Roberto Speranza.
2: Guardi, non mi interessa, io preferisco comprarlo qui da lei.
0: Ma era un modo di dire, ce l'ha, ma no, vabbè, ma...
1: No, sai, qualche volta, ma lui qualche volta travisa le cose, non è
0: qualche
1: che...
0: volta? Qualche volta? Vabbè.
1: Qualche rara volta,
0: ho capito. Ma proprio, non so, tante volte non capisco se ci arriva o non ci arriva, per me non ci arriva, ma comunque
1: non so,
0: vabbè.
1: Non so, io quella volta aveva venduto il condizionatore, io ricordo.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Diceva che senza il condizionatore si vinceva la guerra.
0: Certo.
1: È fatto così.
0: Però vedi, nessuno ha dato via i condizionatori e quindi la guerra è ancora in essere. Vabbè, dai, allora ti ringrazio ovviamente e niente, ci diamo appuntamento a domani, che sarà l'ultimo della settimana, giusto?
1: Siamo di nuovo venerdì.
0: Mamma mia, come corrono le giornate, veramente incredibile. Grazie Renato, a domani.
1: Buona giornata a tutti,
0: ciao,
1: grazie a voi.
0: Ciao. E noi andiamo a salutare, bene sì, anche perché ci rimane forse un brano, sì, da ascoltare per arrivare alle ore 9. Quindi ricordiamo le nostre radio, diffusione europea, radioattività. Nella prima ora ritroviamo anche gli amici di Radio Tiguglio Web e poi immancabili Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. L'appuntamento rimane fissato, come avete sentito, per domani mattina 7.09, mettetevi la sveglia, non arrivate in ritardo perché sennò vi perdete veramente quasi tutto, io lo so, però sono ammessi anche coloro che arrivano un po' più tardi, questo non è un problema, l'importante è che si inizi questa giornata, le nostre giornate, con il morning show, fra musica, rubriche, appuntamenti, notizie, curiosità, approfondimenti, eccetera, eccetera. Vi lascio all'ultimo brano di oggi. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.

0: Sono le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura ci occupiamo di intelligenza artificiale. OpenAI, in un post sul suo blog, ha reso noto di aver riscontrato 6 casi di comportamento imprevisto preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale negli ultimi 6 mesi, in aggiunta all'incidente che in estate ha interessato Hugging Face. L'azienda si è inoltre impegnata ad adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali futuri comportamenti anomali durante le fasi di test. L'annuncio del colosso dell'AI è giunto in un momento di crescente pressione sulle aziende di intelligenza artificiale perché affrontino con maggiore serietà le questioni relative alla sicurezza e al cosiddetto disallineamento dei modelli.
2: Il governo italiano abolisce il bollo su auto medio-piccole e moto nel complesso 4,5 milioni di veicoli. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le opposizioni però attaccano e definiscono la mossa del governo una spudorata manovra elettorale. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre cala ancora a 6,1 centesimi. Da quella data entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.
3: L'artista americano Peter Max, autore tra l'altro della copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles del 1969, è morto all'età di 88 anni. Nato a Berlino nel 1937, fu costretto a fuggire dal nazismo. Negli anni 60 Max divenne un artista celebre per le sue composizioni dai colori vivaci, ispirate alla psichedelia. Creò il primo logo dell'emittente musicale MTV negli anni 80 e fu scelto come artista ufficiale dei mondiali di calcio del 1994 negli Stati Uniti.
2: La cronaca, l'ondata di maltempo che per il momento sembrerebbe risparmiare Milano, dove era stata diramata un'allerta meteo gialla, ha travolto Como. Il comune, che affaccia sul lago, ha dovuto fare i conti con l'abbondante pioggia caduta sul territorio. Un temporale molto violento che ha provocato smottamenti e frane sulle strade.
3: Sono saliti a 89 i casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha coinvolto diverse scuole nel bresciano. Tra questi ci sono anche 14 bambini attualmente ricoverati. Le loro condizioni sarebbero in miglioramento o comunque stabili. Intanto continuano gli accertamenti anche da parte del NAS dei Carabinieri. Sotto la lente ci sono i pasti che sono stati serviti nelle mense scolastiche tra giovedì 10 e venerdì 11 settembre.
2: Siamo al calcio. La prima sconfitta di Ruben Amorim sulla panchina del Milan arriva tra i fischi di San Siro all'esordio in Europa League. Il Benfica passa 2-0 e ancora una volta è il primo tempo a pesare sul risultato finale. Non so se sia un problema mentale, ha detto il tecnico rossonero, che ha aggiunto: non possiamo concedere gol in quei pochi momenti in cui dobbiamo difendere l'area. Già abbiamo difficoltà a fare gol, se li subiamo diventiamo nervosi e diventa tutto più difficile. Stasera alle 21 esordisce nella stessa competizione la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
4: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Auto in fila sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Portogruaro e Sastino di Livenza in direzione Venezia. Code a tratti sulla Milano-Venezia, quindi ancora in A4, per traffico intenso tra Dalmine e Trezzo verso Milano, proseguendo altre file sul percorso urbano di questa autostrada tra Monza e Cormano. In Liguria 3 km di coda sulla 10 Genova a Ventimiglia, tra Savona e Albisola in direzione Genova. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi Monfone in direzione Firenze. Sulla 1 direttissima è un mezzo in panne la causa dei rallentamenti tra Badia e il bivio per la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti per lavori sulla 14 Adriatica tra Imola e Bologna a San Lazzaro in direzione Bologna. Code in entrata a Roma per traffico intenso sulla diramazione di Roma Nord tra Settebani e il Grande Raccordo Anulare e sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Incolonnamenti sulla tangenziale di Napoli per traffico intenso da Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

Iniziamo questa quarta puntata sulla storia della canzone italiana con un ringraziamento ai nostri ascoltatori per le gradite parole di affetto e gradimento che dimostrate quotidianamente a tutti noi conduttori delle varie trasmissioni di questa nuova radio. In questa quarta puntata ci occuperemo di un ballo che ha radici lontanissime e del quale in verità non se ne conosce neppure l'esatta origine. Ci siamo lasciati alle spalle la scorsa puntata con l'arrivo nel dopoguerra di nuovi balli provenienti dal continente americano. In questa puntata torneremo indietro nel tempo a cercare le origini del tango e la sua rielaborazione in chiave italiana.

Il tango fu la sola moda musicale ballabile a contraddistinguere un intero periodo storico europeo. Dal primo decennio del Novecento fino al 1935, ma con ramificazioni che durano fino ai nostri tempi, il tango fu il ballabile per antonomasia, il segno della vita moderna e della moderna morale nelle serate libere degli europei e in particolare degli italiani. I ballabili che più o meno tutti conosciamo, dal valzer al rock and roll, al foxtrot, al boogie boogie, fino allo shake, ebbero una vita estremamente limitata nel tempo e nello spazio sociale rispetto al tango. Un'altra caratteristica del tango fu l'assoluta supremazia della musica, del motivo quindi sulle parole. Ci furono certi tanghi più o meno famosi, ma questo dipese quasi esclusivamente dalla ballabilità della musica, non certo dal valore e dal significato dei concetti esposti nei versi. Il primo tango ad attraversare l'oceano non ha un titolo esatto, non si sa neppure con precisione chi lo importò in Europa, né come e perché vi sia giunto. Certo è che quando ci arrivò era già adulto. Quel tango aveva per l'esattezza circa 40 anni ed era La Rubia, La Bionda, musicata da Ramon Cole. Fu iscritto nell'albo dei diritti d'autore di Buenos Aires nel 1880, ma prima di quella data, secondo un computo eseguito dalla Biblioteca Nazionale di Buenos Aires, già 65.000 tanghi erano stati pubblicati.

Il tango è dunque un ballo tanto antico quanto duro a morire. Pensate, nel 1969 l'Ufficio per la registrazione dei diritti d'autore di Buenos Aires rilasciò al compositore Marcos Giltler un certificato ufficiale nel quale si attestava che la sua composizione intitolata Chilometro Zero era il milionesimo tango argentino. C'è dunque una grossa lacuna cronologica nella storia del tango, ma questa è un po' la sorte che tocca a tutte le musiche di origine spontanea, elaborate non si sa mai quanto dai musicisti. Di solito e di sicuro c'è il fatto che la paternità del tango non è nobile. Esso discende in linea diretta dall'accoppiamento del tango andaluso con il tamburo africano. Per capire come poté compiersi questo connubio, occorre risalire all'America Latina della seconda metà dell'Ottocento, quando i negri razziati in Africa e portati nelle piantagioni come schiavi riuscirono, per divertimento dei padroni e per il loro stesso proprio sfogo, a innestarvi richiami culturali atavici come il candombe, un tamburo africano usato per battere il tempo dalla musica salottiera proveniente dalla cultura spagnola. È possibile quindi che il tango, nato dall'improvvisazione degli schiavi negri d'Argentina, eletti a maestri di musica nelle fazendas dei bianchi, abbia avuto un primo successo popolare nei locali di infimo rango, dove la verve dei musicisti poteva sfogarsi più liberamente. E in questi locali, che si incontrano già sul finire del secolo scorso, i compatridores, cioè i grandi protagonisti delle figure complesse e sensuali del tango argentino. Il compatrido non ha niente a che fare con il gaucho, è una specie di teppista urbano che veste colori sgargianti, fuma come un maledetto, regge le sbornie, sa maneggiare il coltello e vive alle spalle di qualche donna. Se non sa fare tutto ciò, finge. Il compadrito, questo è il punto, rassomiglia dannatamente a un personaggio che più o meno nella stessa epoca si affaccia in Europa e diventa una macchietta, protagonista di spettacolo, simbolo vivente, un po' artefatto delle tendenze scapestrate della moda. Il compadrito altro non è se non la versione argentina del guappo o del gigolò, persino il modo di vestire ora è simile. Ora, non è certo il caso di indagare sulle possibili comunicazioni tra la moda del personaggio del compadrito e quella del guappo o del gigolò, ma è sicuro che il successo europeo del tango argentino non ci sarebbe stato e non avrebbe raggiunto punte così alte di fanatismo se l'Europa non fosse stata percorsa da una ventata di gusto del proibito. E proibito in tutti i sensi, rispetto alla morale corrente dell'alta società di allora, gusto del peccaminoso e gusto del popolaresco. Il tango argentino piomba in Europa poco dopo la prima grande guerra, attorno al 1911, in un'epoca in cui ogni paese fremeva la febbre rinnovatrice. Se in Italia imperava ancora il dannunzianesimo e le opinioni politiche erano divise dalla guerra libica, nelle altre nazioni i tempi moderni si annunciavano come distruttori implacabili della tradizione. Nel campo culturale poi imperversavano le avanguardie letterarie e artistiche. L'antico modo di far poesia, di raccontare, di dipingere, già corroso dalle correnti innovative della fine dell'Ottocento, pareva ormai definitivamente sepolto dalle teorizzazioni dei futuristi e dagli espressionisti. E le nazioni più vive in tal senso, ossia la Francia e la Germania, furono anche le nazioni dove il tango ebbe più rapido successo. Il paragone fra questa danza mondana e le correnti culturali d'avanguardia non deve sembrare rispettoso. Il tango attuò nel tempo del costume stesso il rinnovamento che le avanguardie letterarie e artistiche portarono nel settore della cultura, della società, del pensiero e della politica. Il problema dominante nella sensibilità di allora era di sradicare persino la memoria del compassato, rigido, autoritario modo di vivere ottocentesco. I futuristi volevano bruciare i musei simbolicamente ed eleggere i nuovi prodotti industriali e capolavori dell'arte. Gli appassionati del tango volevano trasformare la danza in uno spettacolo impudico che ostentasse quelle cariche passionali e quella vecchia morale che aveva cercato in ogni modo di nascondere. D'altronde, attorno al tango si levarono discussioni e dispute in cui parteciparono ben altri personaggi che i fanatici della danza o i cronisti del costume, storici, scrittori, uomini politici, persino un sovrano, il Kaiser, e un pontefice,
Pio X, dovettero occuparsi della rivoluzione portata dal tango. Naturalmente i paesi che ufficialmente si schierarono con un maggior vigore contro questo tango furono quelli dove le istituzioni erano più rigide e conservatrici, cioè la Germania imperiale, per esempio, bollò il tango d'infamia. L'imperatore non poteva ammettere che i sudditi del Reich, così sprezzanti verso ogni mollezza, estremi difensori dell'Ottocento contro la tempesta dei tempi moderni e contro la democrazia, all'improvviso si mettessero a ballare in pubblico contorcendosi.

Fu così che in Germania, nella Germania imperiale, la moda del tango suscitò pareri talmente autorevoli da sembrare oggi del tutto esagerati. Uno scrittore pubblicò addirittura un trattato in difesa del tango, dove diceva che il tango non è una danza, ma un luminoso avvenimento dell'anima al quale le membra partecipano nell'ammagliante gioco del mondo esteriore. A corto di argomenti davanti a simili prese di posizione, i conservatori dovettero ricorrere direttamente all'imperatore e il Kaiser, dopo aver assistito a un'esibizione di tango, sentenziò: d'ora innanzi il tango sarà proibito a tutti gli ufficiali soldati dell'esercito e della marina. Il divieto conteneva un codicillo secondo cui gli ufficiali soldati non avrebbero potuto neppure frequentare famiglie dedite alla nuova danza.

L'Italia nel 1912 non era certo un paese schizzinoso in fatto di novità. L'Ottocento, l'Italia di Giolitti, se lo era lasciato alle spalle con l'unità nazionale e la presa di Roma. Per motivi puramente politici l'Italia aderiva alla Triplice Alleanza. Era insomma legata da un trattato alla Germania imperiale, ma così diverso era lo spirito dei due paesi, rigido e conservatore l'uno, ansioso di novità e tollerante l'altro, che ben presto anche la Triplice sarebbe stata denunciata e l'Italia sarebbe scesa in guerra contro la Germania, baluardo della vecchia Europa. L'Italia, dunque, aprì le braccia al tango in tutta serenità. Fra l'altro, gli italiani erano particolarmente portati a esprimere attraverso il ballo l'estroversa impulsività del loro temperamento erotico. Allora non si sapeva quel che più tardi gli storici sarebbero stati disposti a sostenere, cioè che le origini del tango argentino erano anche italiane. Alla prima matrice negra e spagnola si sarebbe aggiunta infatti, secondo gli storici, la componente portata dall'Italia meridionale dei primi emigranti. Una notevole opposizione al tango poteva venire naturalmente da parte della Chiesa. È vero che a quell'epoca i rapporti ufficiali tra Stato e Chiesa erano abbastanza tesi e gli ambienti politici italiani erano percorsi da un anticlericalismo di garibaldina memoria, ma è anche vero che la popolazione italiana era per tradizione molto devota e che l'aristocrazia romana, soprattutto il ceto cioè che frequentava le costosissime accademie di danza, viveva all'ombra del Vaticano. In altre parole, i sostenitori italiani del tango non poterono evitare di chiedere il consiglio dei più alti esponenti vaticani prima di lanciare ufficialmente la nuova danza. Senza il parere del Vaticano, gli aristocratici di Roma mai avrebbero osato conferire al tango il crisma della loro nobiltà.

Picchetti, secondo quanto raccontato, si comportò così. Dapprima invitò nella sua accademia quanti più personaggi illustri poté, principi, ambasciatori, giornalisti stranieri, gente assai vicina al Vaticano. Nel bel mezzo della festa, poi, propose ai convenuti di dar loro un esempio aggraziato di che cosa fosse la nuova danza di cui tutta l'Europa parlava. E lo fece con apparente noncuranza, quasi per documentare come un esempio pratico una discussione teorica. Ed ecco Picchetti invitare sua moglie, ed eccolo volteggiare con lei nel tango più aggraziato e composto che mai sia stato danzato, talmente aggraziato e compassato era il tango ballato dai coniugi Picchetti che qualsiasi argentino o parigino si sarebbe scandalizzato, ma lo stratagemma riuscì. L'indomani tutta Roma parlava di quanto gli aristocratici avessero gradito il tango di Picchetti e questa parve essere la prima autorizzazione ufficiosa in mancanza di una ufficiale per l'importazione del tango in Italia. La cosa servì a poco, tuttavia. Non appena gli italiani e, con particolarità, i romani impararono il tango, si esibirono in maniera assai meno graziata e composta di Picchetti. Così il cardinal vicario di Roma si sentì in dovere di intervenire e ammonì i fedeli a evitare le sconcezze peccaminose del tango. C'era soltanto un'autorità ormai che avrebbe potuto salvare il tango in Italia e la massima autorità era il Papa. Certo, oggi ci si può domandare con quale coraggio il pontefice porre un quesito così banale come quello del tango. Ma bisogna però ricordare che la smania di questa danza negli anni che precedettero la prima guerra mondiale ebbe aspetti paradossali. Fu qualcosa di più di una moda o di un gusto. Fu la rivelazione di molte inquietanti fino allora represse e controllate. Fu effettivamente un problema morale, così Pio X non disdegnò di esprimere il proprio parere. Fu ancora Picchetti a escogitare il mezzo per far conoscere direttamente il tango al pontefice. Convinse un giovane principe a far chiedere dalla madre udienza privata a Papa Pio X. Il principe si recò all'udienza con la sorella e mentre la madre intratteneva il pontefice sugli aspetti dell'educazione da dare ai figli, azzardò la domanda se il tango fosse proprio da condannare. Poiché il pontefice mostrò di non conoscere le figure della nuova danza, i due principi, fratello e sorella, chiesero licenza di improvvisare lì, all'istante, qualche passo di tango. Il tango naturalmente insegnato da Picchetti. Il Papa lasciò fare, finito lo spettacolo, Pio X non disse né sì né no. Non si scandalizzò affatto, ma si limitò a chiedere che bisogno c'era di ballare il tango. Questo prodotto di importazione, quando nella sua bella Venezia si balla la furlana, una danza piena di spirito e di grazia. La frase del pontefice fu subito riportata a Picchetti. Il maestro capì che mai dal Vaticano sarebbe giunta l'approvazione per il tango e prese subito una felice decisione. Lanciò la furlana sul piano internazionale come anti-tango. Questo era lo slogan. In realtà la furlana lanciata da Picchetti, sfruttando abilmente il suggerimento scherzoso che il Papa si era lasciato sfuggire, assomigliava poco alla vecchia danza veneziana. Si poteva ballare strizzando un po' la dama e con la lentezza appassionata. Era tutt'altro, insomma, che l'antitango. Era semmai un ballo all'italiana che faceva concorrenza al tango. La furlana di Picchetti ebbe grande successo, ma non arginò affatto la smania del tango.

primo vero colpo dal successo del tango fu inferto dalla guerra mondiale. Nel 1915 pareva che la storia del tango fosse finita per sempre, ma chi giudicava così si mostrava di ignorare fino a qual punto la danza argentina fosse penetrata nel costume, fino a lasciarvi le radici che avrebbero dato frutti ancora per decenni. 3 anni dopo la guerra, nel 1921, il tango, che pareva morto, riacquistò una vitalità che dura tuttora. Quell'anno apparve sugli schermi un film non famoso in sé, ma di buon successo. Il film si intitolava I 4 Cavalieri dell'Apocalisse. Il film era diretto da Rex Ingram e il protagonista principale era Wallace Beery, il famoso interprete del personaggio di Pancho Villa in Viva Villa. Si trattava di una pellicola violentemente antitedesca, quasi di una vendetta cinematografica contro il paese appena sconfitto. A un certo punto dal film compariva un personaggio, un ballerino, che negli anni successivi sarebbe diventato un vero mito, Rodolfo Valentino. Valentino, nella scena da lui interpretata, danzava con l'attrice protagonista Alice Terry un ballo che la gente ormai giudicava passato di moda, il tango. Il titolo di quel tango è ancora oggi ben famoso, La comparsita.

Egli era comparso nel film I quattro cavalieri dell'Apocalisse, vestito da gaucho impossibile, cappello a larga tesa nero con le nappine rosse spioventi, camicia ricamata e azzimata, con il colletto duro, altre nappine sotto il colletto e altre ancora appese al sottogola del cappello. Cintura altissima, nera, di vernice, con borchie preziose. Calzoni attillatissimi sui fianchi, larghi in fondo, lucidi come seta. Polsi e mani con braccialetti e anelli e tra le dita una sigaretta ovale con il bocchino d'oro. Un gaucho impossibile, diciamo, ricco, raffinato e un tantino effeminato. Se un gaucho argentino, vero, si fosse mai sognato di vestirsi così, l'avrebbero messo in manicomio. Eppure l'Europa accolse, mantenne e sublimò nel mito questa immagine fantastica del romantico cavaliere della Pampa. Non bisogna sorridere di tanta faciloneria. Rodolfo Valentino e il suo tango furono la sintesi, specchio dei sogni più che della realtà, di una fantasia sdoppiata, assai viva fra gli italiani. La smania romantica, priva di remore e di complessi, e l'ambizione di una vita fastosa e raffinata. Una fantasia sdoppiata, dicevamo, giacché il romanticismo è passione allo stato selvaggio, mentre la raffinatezza è l'ultimo prodotto di un'epoca sull'orlo dello sfacciato. Cielo. Ora Rodolfo Valentino poteva con la propria presenza, con la propria storia vera, interpretare questa sintesi di desideri contraddittori. Era partito poverissimo dall'Italia per l'America nel 1913. Anziché cercare un lavoro qualsiasi, si infognò subito nelle sale da ballo popolari di New York, dove la sua bella figura gli procurava qualche monetina, nonostante, come egli stesso avrebbe raccontato nelle sue memorie, non sapesse muovere un solo passo del ballo di moda, il tango.

Io volevo l'amore. Io volevo che il mio nome risuonasse per il mondo, avrebbe appunto detto nel suo diario. E a furia di farsi cacciare da un posto all'altro, a furia di rispondere con alterigia a chi gli offriva umili lavori, soprattutto a furia di esercitarsi nel ballo di moda nelle sale popolari, ebbe la sua prima scrittura come gigolò, come ballerino pronto a far danzare a pagamento le signore senza cavaliere, che restavano sole a tavolino nel locale Maxim di New York. Bisognava saper essere a un tempo rudi e galanti, e Valentino seppe esserlo. Così, in questa veste, Rodolfo Valentino fu scoperto dall'industria cinematografica, e in questa veste, nella quale di vero c'era soltanto la sua capacità di sintetizzare una carica passionale primitiva e una raffinatezza decadente, gli riuscì di danzare la comparsita nei quattro dei cavalieri dell'Apocalisse, suscitando l'entusiasmo che si è detto. Nato povero, tra emigrati, così come Valentino era emigrato, il tango raggiunse allora l'apice della gloria mondana. Non più combattuto come era stato nella prima guerra, entrò nelle sale più eleganti, cimentò nobili e signori, diventò simbolo di prestigio e passione. Fu un ballo che, come Rodolfo Valentino insegnò, non si ballava soltanto con il corpo, ma con l'espressione penetrante degli occhi, con l'atteggiamento tra il sorridente e lo spietato delle labbra, persino con le impercettibili scosse dei capelli ad ala di corvo.

0: Sono le 11 e un minuto. 5, 4,
1: 3, 2, 1. Questo è il Luca Vecchietti Show.
2: Amici radioascoltatori, questo è sempre un grande piacere per me entrare in questo studio e condurre il Luca Vecchietti Show per 55 minuti di Super Sound. Quest'oggi abbiamo il piacere di ascoltare come primo pezzo Fire Sky. Ci ascoltiamo Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Luca Vecchietti Show.
1: La bellissima

0: Luca Becchi at the show. I love it so much.
1: Questo è un rifacimento di un grandissimo successo di Daryl Hall and John Oates del 1980. Sto parlando di I Can Go For That. Lei è Jenny Jane.

intitolato Pure Imagination. Ed ora un grande remember, abbiamo lì venuto un Johnny in ascolto, tanti tanti tanti successi, Grease, Physical e tanti altri. Questo è Soul Kiss.

0: mi piaceva tantissimo. Olivia Newton John dall'Australia, era Soul Kiss.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
0: Andiamo in Transilvania, da brivido. Conte Dracula, Tame Impala.

When you lied, said you didn't want me, tell me what was.

0: Luca Vecchietti.
1: Cool Kids, sono gli Echo Smith a Luca Vecchietti Show.

0: Echo Smith con Cool Kids. Ed ora, amici, le curiosità.
1: Curiosità.
0: La marina militare tedesca fu la prima in assoluto ad armare i suoi sommergibili con siluri alimentati da batterie elettriche, alla vigilia dell'ultima guerra mondiale. Nel corso di tale conflitto impiegò inoltre i primi siluri a guida acustica, attirati dal rumore prodotto dalle navi che ne erano il bersaglio. Secondo un recente studio pubblicato dall'Istat, nel nostro paese si contano 7,3 milioni di casalinghe, il 42% delle quali fa parte di una coppia con figli. Per incrementare la propria produzione letteraria e poter soddisfare le aspettative dei lettori, Alexandre Dumas, padre, faceva ricorso a molti collaboratori che lo aiutavano a sviluppare i soggetti da lui ideati, i famosi Ghostwriters. Gli antichi mongoli invece veneravano pupazzi di stoffa preziosamente abbigliati, i quali raffiguravano i defunti che in vita si erano segnalati per l'eccezionale bontà o per la malvagia ferocia. A essi offrivano cibi e libagioni allo scopo di invocarne la protezione o quantomeno per non averne danno. Un'azienda di New York ha sviluppato un auricolare per smartphone in grado di tradurre da una lingua all'altra in tempo reale, mentre due o più interlocutori conversano fra di loro. Benvenuta fantascienza! Telly Savalas, ve lo ricordate, che negli anni 70 conquistò la fama come protagonista del popolare telefilm poliziesco Kojak, era anche un cantante di notevole successo. I suoi dischi scalarono le classifiche di diversi paesi. Amici, queste erano le nostre curiosità per oggi.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

Era Daya con Bad Bad Girls ed ora andiamo al 1978 insieme a Rupert Holmes. Ci presenta la sua hit forse più famosa. Si intitola Him. Buon ascolto e buon divertimento.

1980, Tom Petty and the Heartbreakers, dopo gli Yes con Owner of a Lonely Heart, il pezzo che ci andiamo ad ascoltare quasi in conclusione di appuntamento porta il titolo di Refugee.

0: Tom Petty and the Heartbreakers era Refugee.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.
0: E concludiamo il nostro appuntamento di oggi con un grande pezzo per un grande autore, Alan Parsons Project.

Games People Play. Era Alan Parsons Project dal 1980. Ecco la sigla, dobbiamo salutarci qua. È stato un piacere stare insieme a voi per questi 55 minuti. State sintonizzati, mi raccomando. Un abbraccione dal vostro Luca. Ciao!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Dalle frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il rito della piccola di Casa Fiat.
5: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
6: L'abitacolo può quindi ospitare soltanto 2 persone e trasportare 70 kg di bagagli. Il tetto è completamente in tela e comprende anche il lunotto, realizzato in plastica trasparente. Costa 490.000 lire, poco meno della già famosa 600. Insomma, per comprarla ci vogliono circa 13 stipendi di un operaio medio. Fiat punta su costi di gestione e manutenzione molto contenuti per un'automobile, per quanto spartana, che costituisce una vera alternativa a scooter, moto e vecchie auto usate. Viene però accolta dal pubblico piuttosto tiepidamente, perché in un momento in cui l'opulenza di un'auto si misura dalla quantità di cromature che sfoggia, la piccola di Fiat invece va un po' controcorrente e ne è totalmente sprovvista. In effetti, le ruote con i bulloni a vista sono prive di coppe, i fari sono incassati senza cornice e sulla carrozzeria non c'è nessun profilo di abbellimento. E poi costa troppo, o meglio, il prezzo è ritenuto troppo vicino a quello della 600. Così, solo 3 mesi dopo, la Fiat corre ai ripari ed effettua alcuni cambiamenti per renderla più interessante. Arrivano sul mercato 2 versioni modificate, 500 economica e normale. La prima cambia ben poco, ma ha un motore con 2 cavalli in più rispetto a prima, per raggiungere quota 15. La normale, oltre al motore potenziato, presenta le tanto ambite rifiniture, le cornici in alluminio attorno ai vetri delle porte, le coppe in alluminio alle ruote, le cornici cromate attorno ai deflettori e ai fari, e la scritta nuova 500 in alluminio sul cofano posteriore. Vengono anche introdotti i cristalli discendenti alle portiere, i comandi del deviolucci e degli indicatori di direzione allo sterzo. Tutte e due, nonostante i nomi lasciano immaginare il contrario, offrono maggiori contenuti. Ora ospitano 4 persone con un vero sedile posteriore, omologato e imbottito. Il prezzo resta invariato per la normale, mentre diminuisce per l'economica, venduta a 465.000 lire.
7: Come avete sentito, si cerca di rendere la Fiat 500 sempre più comoda, bella e accattivante, con motori sempre più prestazionali per ingolosire i potenziali acquirenti. Ma ascoltiamoci un bellissimo brano sempre del 57. Ce lo presenta il mitico Fred Buscaglione.

che bambola. Mi trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103. Che bambola! Riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo! Le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola! Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola! Dai, dai, dai, non farla stupida! Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampione. Che sventola!

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio.

0: adesso alcuni piccoli ma fondamentali trucchetti, ideali e necessari per vivere al meglio la nostra mitica Fiat 500. Scopriamoli insieme.
1: Oggi voglio svelarvi qualche piccolo segreto sulla nostra Fiat 500. Il primo è il condizionatore d'aria della Fiat 500. Se noi togliamo il posacenere, abbiamo la possibilità di introdurre nell'abitacolo una grande quantità di aria, molto maggiore di quanto possiamo immaginare. Può servire, per esempio, a sbrinare i vetri in caso di pioggia, o a introdurre aria fresca quando fa caldo, anche se è più comodo aprire il tettuccio e godersi il cielo. Segreto numero 2. La nostra 500 è ferma da un po' di tempo e dobbiamo farla ripartire. È possibile che si sia svuotato il carburatore e che quindi sia necessario far girare il motorino d'avviamento per un po' di tempo. Se la batteria non è più che perfetta, potrebbe scaricarsi. Noi possiamo aiutare la macchina a partire al primo colpo in questo modo. Prendiamo uno straccio, lo appoggiamo sul bocchettone del serbatoio e facciamo una specie di respirazione artificiale, mettendo la bocca sul bocchettone e soffiando, cercando di creare un vuoto e dando pressione al circuito. In questo modo la benzina arriverà a riempire la vaschetta del carburatore e la macchina partirà subito.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
2: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Sono le 13:06.

Io accolgo te come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15 e 4 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Un infuriato Donald Trump ha commentato la possibile alleanza tra l'Europa e il Canada. Il presidente americano minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump, commentando la proposta annunciata dalla presidente von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito soddisfatto invece il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
4: Dopo lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson ha vinto di misura le elezioni in Svezia sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Andersson riceverà ora dal presidente Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Il verdetto delle urne ha confermato quanto le proiezioni della vigilia lasciavano presagire, ossia un paese diviso quasi a metà. A pesare sull'esito finale è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista di Åkesson, che dopo una crescita ininterrotta ogni tornata elettorale dal suo ingresso in Parlamento nel 2010 ha perso diversi punti percentuali rispetto al 2022.
3: Giorgia Meloni è arrivata a Oslo segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale col presidente norvegese, seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi. Non è un caso che la missione coincida col centenario della trasvolata artica del dirigibile Norge, guidato nel 1926 da Umberto Nobile e Roald Amundsen, un riferimento storico che il governo italiano usa per rimarcare una collaborazione tra due paesi lontani geograficamente, ma sempre più vicini.
4: Il delitto di Garlasco, il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Venditti, lo ricordiamo, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Chiara Poggi. Con l'uscita di scena di Venditti, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio della giovane prosegue alla procura di Pavia.
3: A Milano la Digos ha arrestato un 20enne di origine tunisina per l'aggressione a un rabbino alla fermata del bus. Secondo la ricostruzione sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendolo con un calcio. Con lui c'erano altre 2 persone, entrambe denunciate. Si tratta di un 19enne di origine tunisina e un 22enne di origine marocchina. Il 20enne che ha colpito l'uomo risulta indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale o religiosa.
4: Il calcio: stasera la Juventus ospita il NEC nella prima partita del girone unico di Europa League. Spalletti dovrà fare a meno ancora di Cambiaso, ma recupera McKennie. Il tecnico toscano potrebbe schierare dal primo Sarri Waltemade con Colomoni, che arretrerebbe sulla tre quarti al fianco dell'americano. Dietro si va verso il ritorno della difesa a 3 con Gatti alla prima da titolare.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Rallentamenti sulla statale 340 Regina nelle due direzioni per un incidente avvenuto all'altezza di Carlazzo. Un chilometro di coda a causa di un mezzo in panne sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Voltri. Code per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panicale e Bologna-Fiera in direzione Ancona. Rallentamenti per lavori sulla 1 Bologna-Firenze tra Valdarno e Incisa verso Bologna. E sul tratto Roma-Napoli di questa autostrada è un cantiere la causa delle code tra Caserta Sud e il bivio per la 30 Caserta Salerno in direzione Roma, mentre il traffico intenso la causa delle code di 2 km sulla 30 Caserta Salerno tra Maddaloni e il bivio per la 1 Roma-Napoli in direzione Caserta. Allerta medio della Protezione Civile per piogge e temporali anche di forte intensità e vento forte, di colore arancione su alcuni settori di Liguria ed Emilia-Romagna e di colore gialla in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria, Veneto, oltre che nei restanti settori di Liguria ed Emilia Romagna. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

amanti di Roma, gli amanti son tanti, ma quanti? Nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti sono tanti, si sa.

mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Ben trovati. Intenso il traffico sulla A22 del Brennero con code tra Campo Galliano e l'uscita per l'Autosole verso Modena. Code a tratti anche sull'Autosole tra Modena Nord e il bivio per la A22 in quest'ultima direzione. Lavori in corso sulla 15 Parma La Spezia rallentano il traffico tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Emessa per la giornata di oggi un'allerta meteo arancione per piogge anche a carattere temporalesco sparse su diverse aree del territorio. Prestare una particolare attenzione nella guida. Prima di concludere anticipiamo che per lavori notturni sulla A1 Milano-Bologna resterà chiuso tra le 21 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 del Brennero verso Bologna. Sulla A14 Adriatica, sempre tra le 21 e le 5, chiusura tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per l'Autosole in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Jazz Train come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti come sempre, un percorso senza passaporto anche oggi attraverso i diversi confini della musica. Cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto. Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull, in apertura di Just Train quest'oggi. Dalla storica band dei Jethro Tull di Ian Anderson a un giovane pianista 25enne, lui si chiama Tumaini Sango, afroamericano del Michigan. Questa è la sua bellissima Time Stand Still, Tumaini Sango.

Lui si chiama Toumani Sango, musicista 25enne, giovanissimo, afroamericano di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumani Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Rain.

un brano non troppo conosciuto di Pino Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Just Train oggi. Si tratta di Macheo, un disco fra i migliori, forse Vaimo 1981. Questa era una sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani, con una band indipendente, gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione. Artico.

Il suono degli Artico proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecilia, in un disco molto colorato e da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato. L'ascolto è If Not Now When, Besia.

la voce di Bezia Trzelewska, lei cantante polacca diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con il Matt Bianco per una decina d'anni e forse più. Questo è il suo primo disco singolo, come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova come If Not Now When per Bezia, accompagnato ovviamente dalla band dei Matt Bianco che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi a metà strada su Just Train, sempre con Francesco Sciarretta a radio come ogni settimana. Buon ascolto, un buon divertimento con noi. Vi ricordo, a metà percorso, il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck e la sua

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
0: Sono le 16:30. Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: No!
6: Che ti è successo?
5: Ho rotto la chiave!
6: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
7: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media production.
6: Aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

tanto che se finisse adesso, lo so, io chiederei che mi crollasse addosso. E la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare? Dopo si dice l'ho fatto.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: Sono le 18.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacchè. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a ugillè, grazie.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Rallentamenti sulla statale 340 Regina nelle due direzioni per un incidente avvenuto all'altezza di Carlazzo. Un chilometro di coda a causa di un mezzo in panne sulla 26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Voltri. Code per traffico intenso sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panicale e Bologna-Fiera in direzione Ancona. Rallentamenti per lavori sulla 1 Bologna-Firenze tra Valdarno e Incisa verso Bologna. E sul tratto Roma-Napoli di questa autostrada è un cantiere la causa delle code tra Caserta Sud e il bivio per la 30 Caserta Salerno in direzione Roma, mentre il traffico intenso la causa delle code di 2 km sulla 30 Caserta Salerno tra Maddaloni e il bivio per la 1 Roma-Napoli in direzione Caserta. Allerta medio della Protezione Civile per piogge e temporali anche di forte intensità e vento forte, di colore arancione su alcuni settori di Liguria ed Emilia-Romagna e di colore gialla in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria, Veneto, oltre che nei restanti settori di Liguria ed Emilia Romagna. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19 e un minuto. Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, Passione Jazz, e oggi un'altra puntata monotematica dedicata al grande Sonny Rollins, in modo particolare al Sonny Rollins degli anni 50, perché gli anni 50 furono per lui un vertiginoso ottovolante. In quel decennio, tra i suoi 20 e i 30, l'impetuoso ragazzo di Harlem salì alla ribalta con modi particolarmente spavaldi, scrisse pagine memorabili di jazz contemporaneo, conquistò pubblico e critica, ma si rovinò anche la vita con una condanna per rapina a mano armata e brutte storie di droga che lo portarono a sperimentare tra i primi il metadone come disintossicante. Alfred Lion della Blue Note ebbe il fiuto e la fortuna di intercettarlo nel mezzo di quelle sbalorditive avventure. Era la fine del 1956 e Rollins veniva da una striscia di album per la Prestige, almeno 6, da lasciare a bocca aperta: World Time, Tenor, Madness, Saxophone, Colossus, per dire i dischi maggiori. Sonny però era un puledro selvaggio e nessuna casa discografica poteva tenerla, come si suol dire, nel recinto. Così accettò l'offerta di Lion, andò 3 volte nello studio di Rudy Van Gelder ad Hackensack a registrare materiali per la Blue Note. A dicembre del 1956 e ad aprile e settembre dell'anno successivo, tutto questo non in esclusiva perché il pirotecnico incontenibile Sonny in quegli stessi mesi registrò anche per Contemporary, Riverside e Verve, sempre con risultati di livello. A fine anno Lion ebbe la splendida idea di documentarlo dal vivo in uno dei suoi torrenziali show al Village Vanguard di New York. Ne venne un live che fece epoca, A Night at Village Vanguard, nonostante il materiale in origine pubblicato fosse la minima parte di quanto fissato su nastro. 40 anni dopo, ricerche d'archivio avrebbero portato alla luce tutto il registrato con 12 brani in aggiunta ai 6 già pubblicati. Alfred Lion pubblicò subito 2 volumi di Sonny Rollins con le registrazioni del dicembre del 1956 e l'aprile 1957. Il live lo fece uscire nel 1958 e si tenne il pezzo migliore, i nastri del 22 settembre 1957 per il 1959. Dei 4 LP Blue Note, in effetti News Time è senza ombra di dubbio il capolavoro, un irrefrenabile flusso di musica con il sax del leader che dialoga con una sezione ritmica deluxe composta da Wynton Kelly, Dow Watkins e Philly Joe Jones. L'album uscì pochi mesi dopo che Rollins annunciasse il suo ritiro dalle scene, che sarebbe durato circa 3 anni. Aveva corso così tanto, in effetti, troppo. Aveva prodotto una quantità impressionante di musica e il periodo sabbatico finì per rivelarsi una scelta saggia e terapeutica. Andiamo ad incominciare con il primo brano dopo questa breve, come dire, anticipazione. Andiamo con la perla delle registrazioni Blue Note di Sonny Rollins, lo abbiamo detto, News Time, frutto di registrazioni di principio dell'autunno 1957 che Alfred Lion tenne in archivio 1 anno e mezzo prima di pubblicare. Nell'occasione Rollins era accompagnato dalla sezione ritmica di Wynton Kelly, Doug Watkins, Philly Joe Jones, che lo sosteneva e pungolava con splendido gioco di interplay, uno schema che a Sonny andava benissimo, ma che non era proprio ideale per Lion, che preferiva il dialogo fra 2 sax o fra 1 sax e 1 tromba, specie con un artista esuberante e imprevedibile come Rollins. Nuke quella volta si superò e in particolare in questa incalzante composizione scritta da Kenny Dorham, un grande trombettista e compositore morto, ahimè, prematuramente nel 1972, prima dei 50 anni. Rollins e Dorham avevano suonato in varie volte insieme e anche pochi mesi prima di quella seduta quando Sonny aveva partecipato a un bel disco, Riverside, Jazz Contrast, dove suonava fra l'altro il comune amico Max Roach, in una sorta di duet. Dez Rollins prese questa composizione, la adattò al suo quartetto, confermando una volta di più il suo talento con una performance in crisi malinconica e ardore che si fondono, emozionando decisamente l'ascoltatore. Dopo anni, Dorham si sarebbe ripreso il pezzo cambiandogli il titolo Lotus Blossom e facendone uno dei temi guida di Quiet Kenny, uno dei suoi album migliori, in quartetto con Tommy Flanagan, Paul Chambers e Art Taylor. Andiamo ad ascoltare dunque questa registrazione del 22 settembre del 1957, Asiatic Race. Buon ascolto.

Protagonista oggi Sonny Rollins, passione jazz. Rollins arrivò alla Blue Note alla fine di un anno per lui molto impegnativo come il 1956. In quella stagione pubblicò con la Prestige alcune delle sue opere fondamentali come Saxophone Colossus, Sonny Rollins Plus 4, Tenor Madness, oltre a partecipare attivamente alle registrazioni di ottimi lavori altrui come In Basin Street di Max Roach, con Clifford Brown o Brilliant Corners di Thelonious Monk. Carico e pieno di idee, accettò l'invito di Alfred Lion e poco prima del Natale del 56 si presentò ad Hackensack al mitico studio di Rudy Van Gelder in compagnia del pianista Wynton Kelly, del batterista Gene Ramey e di Donald Byrd, un trombettista che avrebbe legato il suo nome a tante tante pagine Blue Note anche e soprattutto come leader. Secondo qualche critico, Rollins cominciò troppo in sordina la collaborazione, chiamando buoni musicisti che però non riuscivano a pungolarlo e non si impegnavano a fare squadra. Altri invece fanno notare che Rollins era in un tale stato di grazia da non avere bisogno di particolari stimoli. Anche in questo pezzo bastano il timbro del sax e il suo passo spensierato per dare colori ed emozioni all'hard bop che va in onda. Ce lo andiamo ad ascoltare, registrazione 16 dicembre del 1956, questa è Decision.

E noi continuiamo la nostra passione jazz fra un brano e l'altro del grande mitico Sonny Rollins. Un secondo pezzo da New York Time, un capolavoro nel capolavoro, The Story with the Fringe on Top, che viene composta dalla premiata coppia Rodgers and Hammerstein per un musical del tempo di guerra, Oklahoma, che fuoreggiò a Broadway nel 1943. Era una innocente commedia sentimentale, la canzone accompagnava i sogni dei protagonisti per un romantico viaggio su un calesse d'altri tempi. Il brano ebbe un enorme successo e negli anni ha conosciuto decine e decine di versioni, da Marlene Dietrich, Bing Crosby, Miles Davis, Ahmad Jamal, Wes Montgomery. Scelta curiosa per Sonny Rollins, che però dimostrò una volta di più di non essere banale, scorticando il brano fino a levargli qualsiasi elemento superfluo. Nella versione di New Time diventò una conversazione a due fra il ruggente sax tenore e la batteria di Philly Joe Jones, e fu un esperimento che all'epoca non ebbe seguito, ma che rimase impresso nella mente di Rollins come una via da seguire. Da grande avrebbe asciugato la materia ancora di più, facendosi affascinare dal solo sax, e nel 1985 avrebbe fatto scalpore contro tutto e contro tutti con una performance solistica nel Giardino delle Sculture del Modern Art Museum di New York, poi documentata sul disco. La fama di Sonny with the Fringe on Top è giunta fino ai giorni nostri. Tori Amos ne ha registrato una bella versione e King Crimson ne hanno usato un frammento per la loro Moonchild, e nel film Harry ti presento Sally i due protagonisti sono ripresi mentre fanno karaoke proprio con quel brano. Registrazione del 22 settembre 1957, Sonny Rollins con The Story with the Fringe on Top.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: E noi continuiamo il nostro appuntamento odierno di Passione Jazz per la seconda seduta di registrazione alla Blue Note. Sonny Rollins si presentò con cinque musicisti che alternò, e che musicisti: Paul Chambers e Art Blakey erano stabili al basso e alla batteria, mentre intorno ruotavano J.J. Johnson al trombone, Horace Silver e Thelonious Monk al piano. Le formazioni variavano dal quartetto al sestetto. Monk offriva due splendide composizioni di suo pugno, Reflections e Misterioso, e quell'ultimo presentava un emozionante intreccio di tasti con la presenza in contemporanea dei due pianisti. Oltre ai due pezzi di Monk, il repertorio comprendeva un paio di originali di Rollins, una curiosa citazione pucciniana dalla Madama Butterfly e questo celebre tema di Broadway, You Stepped Out of a Dream, scritto per il musical Ziegfeld Girl del 1941. In origine la canzone era cantata da Tony Martin, che nell'immaginario collettivo è sempre stato legato alla seducente figura di Lana Turner, che ne fece la sua canzone distintiva fino a che ebbe successo. Anche per quello il brano ha conosciuto nel tempo numerose reinterpretazioni, quindi da Nat King Cole a Dave Brubeck, da Stan Getz a Max Roach, e anche in ambito di jazz non classico da Anthony Braxton e Archie Shepp. Questa esecuzione di You Step Out of a Dream ha una straripante energia ed è anche una vetrina della All Star Band che accompagna Rollins con assoli convincenti di tutti i musicisti. Ricordiamo dunque J.J. Johnson, Horace Silver, Paul Chambers, Art Blakey, data di registrazione 14 aprile 1957.

Andiamo a chiudere con l'ultimo brano previsto per la nostra puntata monotematica di oggi di Passione Jazz, dedicata a Sonny Rollins. Sempre una canzone da musical, ma questa volta più recente, anno 1956. La commedia è Lil Abner, ispirata alla fortunatissima serie di fumetti di Al Capp, giunta a Broadway dopo una laboriosa gestazione di almeno 10 anni. Il musical ebbe notevole successo e dopo quasi 2 anni di repliche passò a Hollywood per un film interpretato da diversi attori dello stesso allestimento teatrale. Il tema è semplice, tranquillo, e Rollins lo usa per divertenti giochi ritmici in cui spicca uno dei suoi batteristi preferiti, Philly Joe Jones, onorato nella medesima seduta con un Blues for Philly Joe scritto appositamente dal leader. Non a caso Alfred Lion scelse di mettere Namely You alla fine della scaletta di New York Time, volendo sigillare un album tanto intenso e complesso con un brano pacato e un po' sottotono. La scelta finì per non accontentare tutti. Richard Cook, per esempio, nella citata biografia della Blue Note, si lamenta del fatto che un capolavoro come Nuke's Team abbia una scaletta tanto breve da rasentare l'incompiutezza. Il disco non arriva ai 35 minuti di durata e Namely You è il più breve dei congedi. Sembra il lamento di un innamorato tradito che non staccherebbe mai le orecchie dal giradischi ad ascoltare ancora e ancora gli avventurosi racconti del sax di Rollins e i dialoghi con i suoi prestigiosi ospiti. E allora Sonny Rollins, Wynton Kelly, Doug Watkins, Philly Joe Jones alla batteria, data di registrazione 22 settembre 1957, Namely You.

Prima di chiudere una breve storia dunque di Sonny Rollins, partendo dal 1930, Rollins nasce a New York e cresce ad Harlem, riceve il primo sax quando ancora è un bambino. Nel 1946 sceglie il sax tenore dopo aver provato il sax alto per un certo periodo. Nel 1951 la Prestige pubblica il 10 pollici Sonny Rollins Quartet, numero 1 della discografia. 1950, due storiche sedute con il quintetto di Miles Davis, raccolte poi nell'album Beck's Groove. 1955 firma pagine memorabili con il quintetto di Max Roach e Clifford Brown. Nel 1957, l'anno della Blue Note, con tre album in studio e un live di Village Vanguard. Nel 1959, dopo il primo tour europeo, si ritira dalle scene per tre anni. E nel 1961 un giornalista lo scopre mentre prova con il sax sul ponte di Williamsburg e la notizia fa scalpore. Nel 1962 il disco del ritorno, il primo per la RCA, si chiama non a caso The Bridge, il ponte. 1966, nella fitta discografia con influenze tra le più diverse, spicca la colonna sonora del film Alfie. 1969, altro periodo sabbatico e nessuna incisione per sei anni, Rollins viaggia e in India approfondisce gli studi di yoga. Nel 1972 torna con Next Album e inizia un lungo e proficuo periodo con la Milestones. 1985, un album di sax solo registrato al Museo d'Arte Moderna di New York, suscita grandi controversie. 1995, il municipio di New York proclama il 13 novembre Sonny Rollins Day. Nel 2006 fonda la Doxy Records, che pubblica materiali inediti del suo archivio live, e nel 2012 gli ultimi show dal vivo. Questo, signori, Sonny Rollins, sul quale torneremo sicuramente in altre puntate di Passione Jazz. Per questa settimana è tutto, grazie per averci seguito, un saluto da Graziano D'Andrea.

0: Lezione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Sono le 20 e 3 minuti.

0: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: bitches, I want to love some lady for some
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia abbiamo una band di giovanissimi, si sono formati nel 2023, sono veronesi e loro sono i Friday's Guys. Il loro rock e hard rock si ispira chiaramente alle sonorità anni 80 e 90 e vi posso garantire che anche il loro look non mente affatto. Andiamo a conoscerli subito.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una giovane band veronese, i Friday's Guys, i ragazzi del venerdì. Abbiamo qui con noi
3: Dante Mazzi, il batterista,
4: e Alessandro Zamperini, il cantante.
2: Oltre a voi due, chi c'è? Quali altri ragazzi del venerdì ci sono?
3: Abbiamo altri componenti, tre componenti. Mio fratello Cesare Mazzi, che è il chitarrista.
4: Abbiamo Iris, che è la tastierista e cantante,
2: dico, back vocalist.
4: Sì, back vocalist.
3: E poi il bassista Francesco Simone.
2: Bene, vedo che siete informati dal 2024, quindi insomma siete una giovane band in tutti i sensi, sia anagraficamente che come inizio, insomma. Parliamo dell'inizio a questo punto. Chi ha dato il via alla band, il nome e tutto quello che c'è dietro?
3: Allora, abbiamo iniziato con io e mio fratello e circa tre anni fa, quindi nel 2022, e siamo andati in un campeggio a Rosa Pineta e abbiamo incontrato il cantante qua, Alessandro, e pensavamo una serata, pensavamo che ci volesse fregare la bici e ci siamo conosciuti in questa maniera qua. E poi il giorno seguente l'abbiamo trovato in piscina ed era là che suonava l'ukulele e cantava.
2: Quindi insomma, proprio da film, cioè, un giorno faranno il film sui ragazzi del venerdì e sicuramente questa sarà inserita.
4: Beh, noi lo speriamo sempre.
2: Dall'abbigliamento vedo già, insomma, le vostre influenze musicali.
3: Esatto,
2: però discutere a voi, insomma.
3: Beh, noi suoniamo glam, rock, hard rock, e le nostre band principali, i nostri idoli
4: sono i Motley Crue, i Guns N' Roses, gli Skid Row, i Firehouse,
3: Poison, tipici di anni 80, 90.
2: E diciamo che a una persona come me il cuore si allarga, perché di questi tempi non è comune, e comunque insomma avete detto classici, nomi classici, ecco. E chi scrive i testi o le canzoni? Parliamo anche della canzone di oggi, insomma, anche. Quindi se volete dire il titolo e un po' come è nata, come è.
3: Allora, il pezzo che presentiamo oggi si chiama Shake Up The Party, è un pezzo che abbiamo scritto io e Alessandro perché eravamo stati invitati a un party, esatto, tutta la band, ed erano tutti eleganti e poi c'eravamo noi tutti così, esatto, e quindi diciamo che in questa canzone parliamo un po' di noi che agitiamo la festa e tutti gli invitati.
2: Alla fine il party si è agitato.
4: Sì, abbastanza, si è agitato.
2: Per altri motivi.
4: Esatto.
2: Ascolta, tutti quelli che cercano i Friday's Guys a livello di sia piattaforme digitali che anche social, dove vi trovano, come vi trovano, tutto quello che avete, se volete elencarlo?
4: Ci trovano su Instagram, su Facebook, sempre a nome Friday's Guys.
3: Tutto attaccato, abbiamo solo Instagram e Facebook.
2: Bene. Easy. Il resto è progetto, diciamo.
3: È progetto, insomma,
4: arriverà in futuro.
2: E come avete trovato, insomma, la vostra avventura per adesso al Veneto Rock Contest? Solo due parole, insomma, descrivo qualcosa, le vostre sensazioni, ecco.
3: È bellissimo perché comunque ogni volta che suoniamo conosciamo nuove band, quindi abbiamo la possibilità di conoscere nuovi cantanti, musicisti, e poi magari in un futuro ci ritroveremo e suoneremo insieme, chi lo sa.
2: Beh,
4: ed è un'esperienza bellissima perché, essendo la prima volta che facciamo un contest, è anche un nuovo metodo per sperimentare noi sul palco e la band.
3: Esatto, e farci conoscere.
2: Io ho una serie di domande, diciamo, extra che in funzione della band che mi trovo davanti e faccio. E nel vostro caso voglio fare queste due qua. La prima è questa. Qual è il vostro obiettivo, nel senso, qual è il vostro messaggio che vorreste portare? Vorreste un messaggio, qualcosa che dici, io vorrei che dalla mia band venga ricordato questo?
3: Beh, allora penso di divertirci, ci dobbiamo divertire, infatti noi dalle nostre canzoni cerchiamo di esprimere quello che pensiamo in tutti i metodi possibili, e poi il nostro stile. Cioè, comunque adesso, cioè, tutti i nostri compagni di classe, le persone che frequentiamo, nessuno, cioè non vedi nessuno con il nostro stile, e quindi vorremmo un po' riportare questo nostro. Esatto, questo.
2: Qua andiamo alla sua seconda domanda. Dove vi vedete fra 5 anni? O dove vorreste vedervi fra 5 anni?
3: Penso in palchi più importanti.
4: Beh, tra 5 anni speriamo di vederci su palchi più grandi, però il futuro purtroppo non si può vedere. Noi speriamo.
3: Ci divertiamo intanto.
4: Tanto l'importante è divertirsi sempre ed essere se stessi.
2: Ragazzi, avete trasmesso bene l'energia, quindi sicuramente voi avete le carte giuste, insomma, ecco. Poi divertirsi è la prima cosa fondamentale per far divertire le persone. Direi che da qui Mondo Live Radio TV è tutto. Marco Weiss and the Friday Skies, stay rock.

Vi sono piaciuti i Friday's Guys? Spero proprio di sì. Mi raccomando, seguiteli, cercateli sui loro profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Sono le 21 e un minuto.

0: 10 The Best Of, il meglio di Racconta Vinile. Auto Parts. So Riders on the Storm.
1: Amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile. Nel salotto delle onde medie, emozioni viniliche con una puntina di Remember. Tutto questo e molto altro in compagnia di Bruno La Voce.

0: Signori e signori, benvenuti. Questa è Racconta Vinile Penelopes. In console, come sentite, c'è già l'americano. E qui con me, per coadiuvarmi nel seguire questo nostro DJ resident che spacca il culo al mondo, abbiamo Leo.
1: Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti.
0: Ti
1: ciao,
0: faccio anche un applauso, Leo. Mi piace talmente tanto che sei... sei un po' meno bello di tua figlia, però
1: in verità non mettere il dito nella piaga, per favore.
0: Ok, signori e signori, cosa sentiremo stasera? Beh, sentiremo quello che sentite. Senti?
1: Sì, sì, vabbè, è già andato,
0: non c'è più niente da fare. Ok, molto bene.
1: C'è già il ditino sul vinile.
0: So come ce la caveremo stasera, perché col DJ è... Allora,
1: ma ce la caveremo come al solito, dai.
0: Ma secondo te come faremo in questa ora e mezzo a cavarcela? Perché sai, parlare sopra DJ è sempre una cosa difficoltosa per me. Io tendo a rimanere in silenzio. Come mai?
1: Dai, rimaniamo in silenzio perché mette dei brani della Madonna che non... è sprecato parlarci sopra.
0: Beh, comunque potete scrivere al 348-7607-907, non certo per fare delle richieste, ma semplicemente per stare con noi. Non c'è niente da fare.

No, come comunque come stiamo già sentendo con l'americano, cioè commerciale non esiste, capito? Parte con un brano non di facile ascolto. Ale.

0: Chiaramente questo è Racconta Vinile, Penelopes. Lo potrete riascoltare in podcast, però l'emozione di ascoltarlo dal vivo. Ricordiamo a tutti che stiamo mixando dischi dal vivo. No, mixando noi no, noi non facciamo niente. È l'americano che mixa.
1: Noi ammiriamo.
0: Hai visto che dischi che hai? Hai visto? Sì, dischi, sì. Che è pazzesco. C'è già un messaggio.

0: comunque lei, io vorrei mettere a buon frutto questa la cosa che abbiamo, questo DJ di fama mondiale, perché comunque sta crescendo, perché voglio cominciare a fargli fare delle sfide.
1: Io ho già sparso la voce, sto
0: sfide?
1: Sì, bellissimo.
0: Io ce n'ho già uno anch'io che deve venire dalla Riviera, da Riccione in particolare. Sarà una bella cosa.
1: Ne ho un paio che sono anche molto bravi, quindi si possono confrontare col nostro bashful americano.

0: che altro quando siamo sicuri che nessuno lo può battere.
1: Ah, ok. No. No, ma volevo dire, Bruno, abbiamo saltato febbraio.
0: Abbiamo saltato febbraio perché io dovevo fare comunque delle altre cose, sai, le cose vanno avanti.
1: Okay.
0: Poi il giorno che avevamo programmato, l'americano aveva dei problemi con la macchina,
1: okay,
0: con la sua Cadillac.
1: La cosa che mi fa morire è che noi siamo qua a sparare cazzate, lui tutto serio, convinto, e non sente che stiamo parlando di lui.
0: È in un altro mondo, bro.

0: qualcosa contro il mio lupo?
1: No, no, no, assolutamente.
0: No, no, dicevo, no, fai delle facce.
1: Già è anche l'elefante.
0: Lo vuoi?
1: Vai, vai.

0: sperimenta, sperimenta ragazzo, sperimenta.
1: È partito soft comunque, tutto
0: sembra, no, sembra ben sperare, eh?
1: Sembra quasi un non so se se ci venivi al Piero
0: prima, non tanto,
1: no,
0: no,
1: eri piccolino,
0: sì, no, ma non solo,
1: perché prima che partisse proprio la serata disco faceva un'oretta di musica d'ascolto molto molto bella. C'era Valentino DJ.
0: Bello, bello.
1: Molto bella, veramente bella. Ah. Un'oretta college così, poi piano piano, in sordina, incominciava col pezzo che incalzava.
0: E dopo tutti arrampicati su quelle pareti.
1: Assoluto.
0: No, ma io il Piero l'ho sempre considerato un posto all'avanguardia. Perché? Per due motivi. Il primo, questa cosa che mi dici tu è molto stilosa, no? Sai,
1: sì.
0: È poco commerciale come cosa, cioè nel senso, è sicura molto degli avventori. Li mette a proprio agio e poi li fa salire piano piano. Poi non solo, io sono un grande pattinatore e era una delle poche discoteche, e io purtroppo non ho potuto vederla, dove si pattinava.
1: Sì, perché c'aveva una pista molto grande, tonda, quindi c'erano anche le serate con i pattini, che non ci sono mai stato perché...
0: Che figata, Sai che io se dovessi aprire un locale, una volta alla settimana farei questa cosa, sì, dei patini, molto vecchia scuola,
1: sì,
0: bella,
1: sì. Carino, carino.
0: (3487606907) state ascoltando Racconta di Nide, Penelopes in console, americano. Sembra di essere in croce.

0: comunque è un pezzaccio questo, eh?
1: Ma sembra di essere in crociera, cioè, cosa, crociera anni 70, sì. Roba, un po' Carlito, Sway.

0: Cioè, sono già iniziate le ricerche su internet perché il mio compare qua, Leo, quello al microfono, dico perché l'americano non è più pervenuto dopo che si è messo le cuffie e ha iniziato a mixare, è finita lì. No, sta cercando Carlitos Way perché è una grossa lacuna, non conoscere Carlitos Way. Adesso appena hai trovato tutti gli elementi che ti servono, di pure.
1: Sai che non lo conosco.
0: Ma come non lo conosco? Non l'hai mai visto?
1: No, no.
0: Allora lo devi vedere subito.
1: Stasera quando vado a casa lo cerco immediatamente.
0: Ricordati Benny Blanco del Bronx, okay, perché è praticamente la parte più importante del film. Cioè, no, praticamente Carlito è un grosso trafficante che vuole uscire dal giro e fa di tutto per scappare con la sua bella, ma alla fine sottovaluta delle cose e Benny Blanco del Bronx non gli permette di chiudere questo suo sogno nel cassetto. Come per dire, sai, quando ci entri dentro è molto difficile uscirne. Un po' come la radio.

0: comunque è un filmone del 1993, ovviamente Al Pacino in console, una roba pazzesca.
1: Sai che mi stavo confondendo, lo confondevo con Le Spoglie del Manos.
0: Ah, ok, però argomentazioni sono quelle.

c'ha questi super intapponi degli anni 70 da Ucci Cucci Man, capito? Un po' sembra un Garga di Bologna. Poi c'ha un locale bellissimo, no? Addirittura proprio disco music, no? Dove vanno anche tutte le famiglie, per cui lui deve gestire un po' queste cose. E ha la fuga da dietro il banco del bar, c'ha una botola da dove lui può scappare, no? È pazzesco, bellissimo.

0: Leo, mi stanno facendo una domanda e non so se io so rispondere, ma questa canzone la mettevano anche alle acque minerali di Imola?
1: Non credo.
0: Non credo, troppo. No.
1: Anche se c'è stato un periodo che le acque mettevano abbastanza buona musica, ma non così.
0: Ok, no. Qualcuno mi chiede dei titoli, ma noi non abbiamo la possibilità, perché non abbiamo la possibilità di comunicare col DJ. Ma occhio al microfono, Leo. Ok, ok.
1: Allora, so solo che questi sono LTX Experience.
0: Ok, benissimo, hai capito? Questo deve essere un tuo collega, è americano. Mi sa che qui c'è area di sfida. Tu che mi scrivi dal 205 finale e vedo un 77 nella figura, non è che sei chi dico io, perché se sei chi dico io, molto probabilmente devi ascoltare bene, perché ti riguarderà da vicino, amico mio, perché lo dovrai sfidare, questo DJ. Parlo con te, che hai il finale 205 nel tuo cellulare.

0: Sai, Leo, che cosa ho fatto? Ho ingarellato già il nostro DJ resident qua per quando faremo Racconta Vinile Agorà in piazza, no? Sicuramente un pochino lo faccio mixare, cioè nel senso quando ho un po' di tempo, 2-3 DJ set, così sta qui con me, bella cosa, no?
1: Sì, bello.
0: Poi lo sentono in filo diffusione là in piazza, se per caso non gli piace la musica lo vengono a cercare qui in radio.
1: Impossibile.

0: Credevo che ti mettevi con la console in piazza.
1: No, no, sembrerebbe di no, no, perché no, non è che non si può, perché proprio il format è così, facciamo slot di 15 minuti dove ogni venditore che ha un numero di riferimento in piazza viene qui e fa ascoltare le sue mercanzie.
0: Ah, ok.
1: Per cui lasciala un attimo il banco, avrà qualcuno, saranno accompagnati, oppure sai come sono tra di loro, sono molto solidali, per cui uno chiude con un telo il banco, gli altri lo guardano, viene qui un quarto d'ora, fa sentire un po' di mercanzie
0: e si sente in piazza.
1: E si sente in piazza, vabbè, oltre che in radio.
0: Certo, certo.

0: non è un sogno, questo è il racconta vinile Penelope in console americano 348-7607-907. Di pure, Leo, devi dire qualcosa.
1: Sì, volevo dire che prima ho detto il titolo dell'LP di prima, ma non so se l'ho detto bene o mi sono confuso.
0: Sì, ma non ha risposto, tranquillo. Poi noi non è che dobbiamo dire le nostre,
1: no,
0: i nostri segreti.
1: No, perché non volevo dire una stronzata.
0: Il DJ non sente.
1: Ok.
0: Dovrebbe essere lui a rispondere a queste domande tecniche, noi ci chiamiamo fuori. Noi godiamo,
1: no,
0: solo.
1: No, perché lo stavo leggendo intanto che il disco girava, hai capito? Quindi forse ho invertito due lettere, ma...
0: Figurati che io sono dislessico da fermo, figurati se gira proprio.
1: Beh,

0: racconta vinile Penelopes, una ora in meno in Canaria. Te la ricordi questa citazione, Leo?
1: No.
0: Radio Italia Network, una ora in meno in Canaria. Uscivamo dai locali, sai, non avevamo più discoteca, però c'era Italia Network che rimandava una certa qualità di musica.
1: Ah, ma me che
0: Radio Italia Network, lo Squarenta, la classifica che ti tormenta, che ti accontenta.
1: L'avevo completamente rimosso, ma hai fatto venire in mente.

0: c'è sempre lo stesso DJ che chiedeva il titolo, che mi sta dicendo, mi ha mandato un link e mi dice campionato da qui direi. No, ma guarda che noi non possiamo risponderti, no? Non so da che cos'è campionato. Dovresti fare una cosa, caro amico col 205 finale, dovresti venire qui a sfidare questo DJ qui, che così ti prepari tutta,
1: cioè,
0: la
1: lui dice che stiamo campionando noi?
0: No, dice, mi ha detto che questo, l'ultimo brano che sì, ha messo Bescio, praticamente mi ha mandato il link da dove è stato campionato.
1: Sicuramente,
0: DJ Mozart, non so se lo conosci.
1: Sì. Done to me, the
0: damage is much deeper than you. No, perché questo DJ qui è parente di TPC, occhio, Se tanto mi dà tanto.
1: È uno che ne sa.
0: Ah, è brutto, proprio alti livelli.
1: Ma

0: comunque il mio sogno, Leo, è che si cominci a, adesso iniziamo dal nostro resident perché lo amiamo e poi insomma è una più bella personcina, non riusciamo neanche a descriverlo per quanto è bello.
1: Sì. Sì,
0: l'americano è uno proprio bello con la sua Cadillac, i suoi capelli al vento. No, ma a parte questo, a me piacerebbe proprio che si cominciassero a aprire degli spazi qui dove vengono i DJ, c'è già l'attrezzatura consona, portano i loro dischi, si fanno la loro ora di mix e basta. Sigla iniziale, prende il microfono all'inizio, ciao sono io, adesso vengo qui, vi faccio sentire un'ora di vibra che spacca e poi dopo inizia e poi dopo finisce, ciao, finito.
1: Non in sfida, no, con, no, no, sì, solo sfide. Loro, via, okay.
0: No, alle sfide voglio esserci anch'io, perché sai com'è.

0: la prima volta che l'ho sentito ero in casa da un mio amico che lo chiamavamo Checca, ma non perché era Checca, perché da Chicco era piccolino, Chicco Checca, ed è rimasto Checca. E che gli andavamo a fregare i dischi al fratello più grande e anche la moto. Noi avevamo 15 anni, una cosa così. La prima volta l'ho sentito in casa sua, che è stato bellissimo.
1: Tutti bravi ragazzi,
0: certo. Una Kawasaki 900, ormai ci rimaniamo sotto.
1: Immagino. Senti, me ho mandato la foto sulla mia chat personale, sono 300 persone, no? Che io molesto giornalmente. Okay. Anzi, chiedo scusa a chi è presente nella mia chat. È arrivato qualcuno che ha scritto, uno giovane, scrive: oddio, Voldemort! Dopo che ha visto lui.
0: Oh, per fortuna non ci sente.
1: Ma l'abbiamo fatta apposta.
0: Aspetta che voglio andarlo a vedere per bene.
1: Voldemort.
0: È un pelo, è un pelo.
1: Saluto Tommy, che è così, così sveglio nel capire che comunque il nostro DJ assomiglia un po' a Voldemort. Io avevo detto che è bellissimo, però ho messo la foto, però è bellissimo. Una volta era bellissimo, vero Leo? Puoi confermare?
0: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Come abbiamo già detto tante volte, con i suoi capelli biondi lunghi, col suo ciuffone tutto incartolato, le ragazze gli correvano dietro.
1: Ma sai che io una volta... No, lasciamo andare.

ho visto qualcuno che ci sta ascoltando in AM e ci fotografa la frequenza 1098 e 711 kHz, ma provate su 1098, se avete una radio in AM, provate l'emozione di sentire il nostro DJ che mixa dei vinili sulle onde medie.

0: parente di TBC, che non voglio nominare, non perché è innominabile, ma perché voglio mantenere un po' di suspense,
1: Okay.
0: mi dice ottimo sound stasera. Ma come, solo stasera? Sempre.
1: Ma ci ascoltava le altre volte?
0: No, ma infatti, che cosa stai dicendo?
1: È solo stasera si ascoltava.
0: Infatti.

0: Cioè, volevo dire una cosa importante. Il nostro DJ sta mixando con dischi veri, giradischi vero, niente tractor, cose, tutta questa roba elettronica con i sync, no. Cose. No, fa tutto a mano.
1: Tutto a mano, tutto un mixer alla vecchia lì, due esatto. Cursori, uno su e giù.
0: Esatto, i giradischi con i controcoglioni, però.
1: Sì, ma oh, ore e ore allenamento a casa.
0: Ore.
1: Però è bravo.
0: Prima ho sollevato i dischi, ho detto, mamma mia, ma che peso la musica. Ah, devo mettere qualche tassello in più nella scansia perché mi sa che una di queste notti. Boom!

C'è anche Morgan, un caro amico mio molto giovane che in futuro verrà qui a lavorare sicuramente, che mi dice: spaccatela quella radio che mi manca.

0: Dimmi un po', Leo, ma se dovessimo introdurlo in qualche giro di qualche discoteca, dove... senza tempo, ovviamente, mettiamo che ci siano tutte le discoteche che noi ricordiamo, dove lo faresti, dove lo introdurresti il nostro americano, così, sentendo il genere che fa? Ovunque.
1: Sì... Sai cosa? Alla Villa delle Rose.
0: È bello.
1: Alla Villa delle Rose lo vedrai bene, perché generino.
0: Poi all'aperto c'è anche la parte in giardino. Io
1: bellissimo.
0: Ci ho conosciuto l'amore della mia vita.
1: Sì,
0: la prima volta. Cioè, la prima volta è stata in una cabina, la seconda volta una festa alla Villa Rose.
1: Alla Villa Rose o alla Villa delle Rose?
0: Ah, scusa.
1: Villa delle Rose.
0: Sì, Rimini, sì, Riccione sopra, sì. Sono confuso. Scusami.
1: Ho fatto un paio di serate memorabili.
0: Dove?
1: Alla
0: Villa delle Rose, io ne ho fatte non memorabili, ma che mi hanno lasciato qualche segno addosso anche. Veramente pesante.
1: È venuta una impegnativa.
0: Una mattina mi ricordo che c'era già il sole alto, eravamo alla villa, presente la parte fuori, la console.
1: Sì.
0: C'era Ralph in console. Ralph, il cinghialone, non smetteva più proprio di. Non si fermava più, e la gente molto probabilmente non voleva neanche andarsene.
1: Chiaro.
0: E infatti è arrivato lungo, le 8, penso. altri tempi.
1: Io non conoscevo il nome, io ho conosciuto un DJ della villa che aveva...
0: Non conosci Ralph?
1: Oddio, io ho conosciuto questo ragazzo che praticamente siamo...
0: Allora, come Carlito Sway, dopo metti, digita Ralph, DJ Ralph.
1: Perché ti spiego, abbiamo passato tutta la notte insieme.
0: No, i capelli non ce li ha lunghi, sembra un cinghiale questo.
1: No, lui era, ho scoperto dopo che era il DJ, ci siamo incontrati. E abbiamo passato la serata su. Vado a vedere.
0: Sì, vai a vedere. Questo è un super DJ, a me piace molto. Non è il mio preferito, ma

0: Una volta, Leo, ero a una festa al Da, che poi è diventato White Elephant, non so se... Vabbè, non so,
1: sentito come... White Elephant?
0: European Club Underground, anche penso Eco, una cosa del genere. Vabbè, ma lì in quell'occasione era Da.
1: Ok.
0: E la console è come era la baia, però è su, no? In alto, in una stanzetta col vetro, tipo radio, no? Che dà sulla pista. Allora, ovviamente, noi eravamo una balotta, lo conoscevamo, a un certo punto qualcuno ha detto, oh, andiamo a chiedere una cassetta a Ralph, no? Allora siamo andati, abbiamo bussato, lui ci ha aperto, era proprio nel bel mezzo, stava mixando, era tutto preso, tutto sudato, tutto preso, no? Allora mi ha detto, scusa Ralph, ci daresti una cassetta? No, non ce l'ho le cassette, vi do un disco, ce l'ho dato un disco.

0: riflessivo stasera, Bescia.
1: No, vera, infatti ci stavo proprio pensando alla stessa cosa. Come posso dire, non è scatenato, però c'è sempre questo...
0: È lento ma imperioso e cresce.
1: L'elefante?

0: qualcuno che mi ha detto, mi ha scritto, parlate meno. Ma questa è una radio, adesso non è che possiamo venir meno ai nostri compiti.
1: Ok, però ci fa anche piacere, perché vuol dire che allora, vuol dire, quello che il nostro amico americano sta mettendo su piace, ci fa piacere, ci proviamo a parlare meno.
0: Guarda se

0: Abbiamo anche Roberto che scrive: viva l'americano.
1: Ma dobbiamo convincerlo a farsi una pagina social, allora non può star così a secco, nudo, certo. deve assolutamente metterla su.
0: Domani mattina già lo cercano.
1: Certo.

0: C'è un pacco di gente che ci sta ascoltando, grazie. Comunque noi staremmo alla grande anche se fossimo solo noi due ad ascoltare lui. Lui non sente niente perché stiamo noi stasera. Vai, vai.
1: Sai che ho il dubbio perché ogni tanto vedo che con la coda dell'occhio guarda te, guarda me, o capta qualcosa.
0: No, secondo
1: no,
0: me. Almeno proviamo a dire qualcosa di infamante, vedersi.
1: Dai.
0: Tipo, Bescio. Sei stonato.
1: Sì. Con gli occhiali non vedi un cazzo, Bescio.
0: Qualcuno ti ha detto che assomiglia a Voldemort.
1: Niente, niente.
0: Molestare un DJ.

0: Allora, non so se sai, se ti ha detto Carmen, che è da un paio di mesi che mi sono rimesso a ballare cose che mi piacevano quando ero un po' più giovane, mi sono messo a fare afrobeat. E praticamente usano pezzi moderni, però comunque le radici sono quelle.
1: Figurati che cosa ti succede.
0: Ma è una roba meravigliosa. Anche adesso, cioè, proprio non riesco a star fermo.
1: Perché dobbiamo spiegare agli ascoltatori. 348-7607-907. Allora, l'unico che non fa niente, che non ha delle particolarità artistiche, qua sono io, perché il DJ in console lo state sentendo. Quell'altro che parla, cioè Leo, è un ballerino veramente di un alto, altissimo livello. L'unico che non fa niente, non ha né arte né parte, sono io. Ma ti volevo chiedere, hai visto quel passo che fanno adesso che sembra che volino?
0: Sì, ma,
1: ma me lo devi insegnare.
0: È una gran cazzata.
1: Ma me lo devi insegnare.
0: Ma non è vero, è un fake.
1: Ma come è un fake?
0: È un fake.
1: Ma è fatto con intelligenza artificiale?
0: O con dei. Sì, o chi sa usare.
1: No.
0: È un fake.
1: È vero. Insegnamelo, dai, impara.
0: Ma io te lo faccio. Ma è impossibile.
1: Io l'ho visto fare un passettino alla volta e funziona.
0: Ma cioè, no, è un fake.
1: Sono io che ho due gambe di legno.
0: Fidati. Se no, ciao, eh.
1: Ma è come? È un fake.
0: Dopo ti faccio vedere.
1: Studiaci.
0: Te lo faccio vedere.
1: Allora, mi devi. Se è un fake, cioè tu devi. Dobbiamo fare. Come si chiamano quelli che danno. Che trovano. Che scoprono i fake? I debunkers? No, come cazzo non si chiama? Vabbè, comunque, dobbiamo. Mi devi certificare questa cosa. Che per me è vero, è vero.
0: No, comunque volevo dire una cosa, non è vero, cioè, vabbè, io ballo, lui suona, lui mette.
1: No, suona non si dice.
0: Esatto, per
1: musicisti.
0: L'amor di Dio. Cioè, mio figlio che è musicista, se mi sente esatto. Dire una roba così mi bussa.
1: Esatto.
0: Però, cioè, tu comunque sai parlare, hai una bella voce, sei un bel maschio,
1: grazie,
0: hai i tuoi pregi
1: non,
0: anche tu.
1: Non c'era bisogno, ti sono amico lo stesso, non c'era bisogno
0: no,
1: di.
0: No, è vero, scusa.
1: Allora posso fare un lupo?
0: Io invidio la tua parlantina.
1: Posso fare un lupo?
0: Fai un lupo.
1: Grazie. Ci sta anche bene. Senti che ci sta anche bene.
0: Perfetto.
1: Volevo salutare anche il dottor Pregnolato. Buonasera, dottor Pregnolato.

0: Volevo ricordarvi che questa è MRC, questa è Racconta Vinile Penelops, stiamo trasmettendo a 1098 e ovviamente ci potete trovare sul nostro sito web spingendo quel bel player che c'è in alto, oppure scaricatevi l'app, oppure Radio Garden, oppure quello che volete voi, insomma cercateci ovunque, noi ci saremo e loro lo sanno.
1: Ci sentono ancora a Helsinki? Sì.
0: Ma direi di sì, sono arrivate anche delle altre conferme d'ascolto, di nuovo dalla Finlandia, dalla Germania, poi anche da altri paesi. Ci hanno scritto anche da Centro Africa. Non so se volessero fare una truffa di quelle sentimentali,
1: sì,
0: oppure
1: sì.
0: Poi perché
1: mi devo operare, sono malissimo.
0: Non lo so.
1: Ho la mano che muore.

0: c'è quel DJ che ti dicevo prima, sì, che ci segue, no? Sì, con 205 sì, finale, eccetera, sì, eccetera, che dice: bello, un sacco di citazioni con vari campionamenti. Sì. Capito? Sì. Per cui...
1: Anche perché lui ne sa, quindi sa da dove vengono prese.
0: Siamo noi che non ci incontriamo niente. Vabbè.

0: stavo notando che sta aggiungendo anche nuove tecniche manuali, no?
1: Certo.
0: Adesso vedo che intanto che fa andare il disco tiene fermo il pirulino centrale, che non capisco.
1: Il pirulino?
0: Non so come si chiama.
1: No,
0: non so,
1: chiamiamolo pirulino.
0: Tecnicamente
1: sì,
0: non so come si chiami.
1: Chiederò
0: al tuo amico.
1: Scusa,
0: 295.
1: Farfi, per favore, 205. Mi dici come si chiama il pirulino al centro, di quello dove si infila il buco del 33?
0: Esatto, esatto.
1: Diciamo la femmina, diciamo. Non so come dire. Cioè, dove si
0: il
1: piazza
0: perno, il perno
1: dove... esatto.
0: Guarda, adesso lo prende, lo frena, lo...
1: Prima ha anche dato una screcciatina, non so
0: sì,
1: se hai sentito.
0: Sì. Hai visto con quel ditino come...
1: C'è qualcuno che con le foto chiede Cruciani.
0: Chi è Cruciani?
1: Cruciani, quello di Radio.
0: Ma chi sei? Te?
1: No, non so a chi si riferisce, ma gli ascoltatori lo sai che sono fuori quanto
0: hai
1: i conduttori.
0: Hai messo la foto dove ci sono anch'io?
1: Ci sono anch'io. Ci siamo tutti. Ormai siamo sputtanati.
0: Uno dei due, perché abbiamo la barba tutti e due.
1: Sì, ma noi al contrario di Cruciani ci laviamo, eh.
0: È vero.

0: questo era un passaggio un po' difficile. Perché l'hai distratto, Leo, comunque.
1: No, non mi ha cagato.

0: attenzione, c'è un messaggio che questo meno male che non lo sente. Dice, recita così: passaggio venuto proprio male e ride, firmato Titta, chissà.
1: La Titta? È la Titta quella che conosciamo noi?
0: Certo,
1: se
0: no non si permetterebbe
1: titta,
0: mai.
1: Titta, di dai, cosa, voglio dire, è stato un momento così, tutta la serata è andato da Dio e gli è scappato.
0: Esatto, perché Leo l'ha distratto.
1: Esatto.

0: Senti questa, Leo. Da Simone Montedinove. Mi sembra di essere a New York.
1: Wow, bello. Posso fare un appello? Ad Andrea, che aveva detto che ci ascoltava, se ascolti mandami un messaggio, per me sei già a letto che dormi.
0: Sì, sì. Non ha retto.
1: Secco, proprio divano e copertina.
0: Eh beh, succede. Però se accendesse la radio sicuramente si sveglierebbe.
1: Ma era partito alle 8:30 e cominciato ad ascoltare.
0: Anche siamo andati alla registrazione, esatto. Per dici, ma dove siete? Esatto. Ah, noi andiamo alle 9.

mi ricorda qua il mio compare Leo che dobbiamo anche salutare tutti quelli che ci ascoltano dall'Abruzzo, perché noi siamo, copriamo totalmente in dub tutto l'Abruzzo, per cui pensa che vibra che si sentono in dub in Abruzzo stasera. Vediamo se riusciamo a pescare qualche messaggio dall'Abruzzo. 348-7607-907. Diteci se siete dell'Abruzzo. Se siete dell'Abruzzo, vincerete una settimana con il nostro americano. Tanto non sente, se non è più.

0: già risposto. Marta dall'Abruzzo, non specifica da dove, si vede che non vuole, e chiede: ma questa settimana come? Non lo so, dobbiamo ancora decidere. Comunque tu intanto l'hai vinta, Marta, okay. Bravissima, sei stata velocissima. 348-7607-907, c'è ancora una settimana libera.
1: Adesso poi l'americano lo impara quando ascolta

0: Il bello è che non ti vedono, però quando fai l'ululato lo fai anche tu.
1: Esulto come Peter Pan, scusa.
0: No, ma da qua sembri proprio che ci dai.
1: Scemo. No, ma solo che se fossi Peter Pan dovrei fare questo, guarda.
0: Ok. L'elefante?
1: No.
0: No, vabbè, non mi accontenti mai.
1: No, lascialo stare, che sennò gli roviniamo lo spettacolo.

0: partita, però a sto giro devi ammetterlo, è stato spettacolare.
1: Ha spaccato, ha spaccato. Non fare la schifittosa.
0: Titta.
1: Se no metto il lupo, eh.

0: Cosa gli hai chiesto che ti ha risposto?
1: Se era Matt Bianco, perché era da una vita che non lo sentivo, avevo il dubbio.
0: Scusa, ma sono curiosone da qua lontano, non capisco cosa vi dite.
1: Poi grazie che mi ha risposto.
0: E infatti ci sono rimasti, chissà cosa gli ha chiesto.
1: L'ho tirato per il mare.

0: Oh, la screcciatina.
1: Occhio, eh. Occhio. Lo sto riprendendo. E... speriamo che la titta non abbia sentito. No, subito.
0: Ma è ancora in fase di allestimento, diciamo così.
1: Essendo resident, noi lo proteggiamo.
0: Assolutamente, sì. Assolutamente. Poi, oh, cioè, ha un gusto musicale così raffinato che...
1: potrebbe non mixarli.
0: Perdoniamo anche...
1: sì, metto una alla volta. Poi vorrei vedere te con due che ti rompono i coglioni mentre mixi.
0: Hai ragione, no, io per l'amor di Dio.

0: ecco Leo che è arrivato il primo rimprovero per noi dal DJ che protegge il DJ, dice Farfi, la smettete di parlare sui cambi? Me lo distraete.
1: Chiedo scusa.
0: Si è mai visto quanto è grosso? È meglio che gli chiediamo
1: sì,
0: scusa.
1: Sì, sì, scusa.
0: C'ha delle mani così.
1: Ho visto una foto, scusa.
0: Siamo a posto così. Scusa, abbiamo sbagliato noi.

0: Vabbè, usano la radio per salutarsi tra di loro. C'è Titta che saluta Farfi. Farfi ti saluta Titta. Così abbiamo fatto, però lo facciamo solo stasera, e solo per voi.
1: Ci mancano anche le richieste, poi siamo a posto.
0: Anni 80 proprio.

certo che mixa Bescio. Chi è l'americano? Bescio, a.k.a. americano. E Farfi risponde, un abbraccio immenso, Titta, salutoni, riccionesi.

0: purtroppo sono le 22:24, abbiamo solo 6 minuti, poi dopo abbiamo finito, eh. Attenzione, attenzione, vogliamo mettere queste foto qui? Siamo bruttissime, eh. Parla al microfono.
1: Non mi è venuta.
0: Allora, siamo a posto.

0: C'è Susanna che scrive: no, vogliamo ballare tutta la notte. No, Susanna, non si può, sennò qui non andiamo più via.
1: Organizzeremo una maratona, dai.
0: Sì, ok. Dillo a lui però, perché farà suonare lui.
1: Magari chiamiamo gli altri nostri amici DJ, esatto, e no, vediamo di fare un seratone.
0: DJ set da 12 ore.
1: Dai,

0: Senti Leo, stiamo per chiudere, sono le 22:28, sì. Mancano un paio di minuti.
1: No, guarda, okay. È volata stasera.
0: È volata veramente. Io starei qui ancora 2-3 ore, ma non si può. Per cui cosa facciamo? Non gli diciamo niente. Io quando è il momento mando la sigla, lui lo lasciamo andare avanti. E poi,
1: dai, dai, dai.
0: Poi fra mezz'ora.
1: Noi andiamo, diciamo, lui è... andiamo di qua. Andiamo a prendere una birra, lui è ancora lì che. Per me se usciamo non se ne accorge neanche.
2: Assolutamente.
0: Beh, signore e signori, mi metto avanti coi lavori, se no non faccio il mio mestiere. Allora, è stata una bellissima serata, spero che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, ditelo in giro. E poi soprattutto, se avete degli amici DJ di un certo livello, qui le sfide sono aperte. E comunque potete anche venire qui a Castel San Pietro Terme, stavo per dire San Pietro Castel, Castel San Pietro Terme, in via Cavour 4, e potete anche assistere dal vetro alle operazioni di mixaggio del nostro americano. Bene, io vi saluto e poi Leo, vuoi dire qualcosa?
1: Niente, saluto anch'io, seratona, l'americano sempre bravissimo, ci vediamo, ci sentiamo alla prossima.
0: No, con tutte le foto che hai fatto ci vediamo,
1: ormai sì.
0: Gliel'abbiamo fatta a fettine, sì, stasera, sì, sì, sulla, okay, chat.
1: E poi dopo se vengono qua balliamo anche.
0: Certo.
1: Soprattutto.
0: Portate alcolici,
1: mettiamo un cubo qui fuori.
0: Sì.
1: E dopo...
0: ci può stare, ma anche dentro.
1: Ah, sì, ci sta.
0: Vabbè, dai, è stato bellissimo, dai.
1: Buona serata a tutti.
0: Ciao, ciao.

Punta Vinile. Bruno La Voce vi aspetta alla prossima puntata per rivivere con voi tante emozioni rigorosamente su vinile.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Quando scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the World. Love in the World. La musica del cuore. Love in the World. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
2: Adoro il fatto che tu abbia freddo quando fuori ci sono 25 gradi. Adoro il fatto che ci metti un'ora e mezza per ordinare un panino. Adoro la piccola ruga che ti si forma sul naso quando mi guardi come se fossi matto. Adoro il fatto che dopo aver passato una giornata con te posso ancora sentire il tuo profumo sui miei vestiti. E adoro il fatto che tu sia l'ultima persona con la quale voglio parlare prima di addormentarmi la notte. Non è che mi senta solo, e non c'entra il fatto che sia Capodanno. Sono venuto qui stasera perché quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile. Amici e amiche di Love in the World, si tratta forse di una delle dichiarazioni d'amore più belle di sempre, pronunciata da Harry Burns, Bill Kristol, per la sua migliore amica Sally Albrecht, Meg Ryan, nel film Harry, ti presento Sally. Bentornati e benvenuti a una nuova puntata di Love in the World. Ci siamo lasciati la scorsa settimana parlando di amore, amicizia e di anche sesso, sì. È possibile che un rapporto di amicizia si trasformi in un rapporto di amore e anche di sessualità? Si può parlare di sessualità in un rapporto di amicizia? Quando c'è una relazione di amicizia tra uomo e donna, si tende a credere che esistano solo due finali possibili: una grande storia d'amore o, se non scatta la scintilla, un amore impossibile. Secondo voi? Ci avete mai pensato? Oppure l'avete mai vissuto?

Esistono, dovete sapere, 4 diversi tipi di attrazione tra amici. L'attrazione di amicizia è la più comune. Si tratta della cosiddetta attrazione che sentiamo nei confronti di una persona la cui compagnia ci risulta piacevole. Sicuramente sarà capitato tantissime volte anche a voi. Non poter fare a meno di quella persona perché stare con lei ci fa star bene. Chiacchierare con lei, passare del tempo con lei, ci fa dimenticare i nostri problemi e i nostri pensieri. Ci fa star bene con noi stessi e quindi vorremmo stare con lei il più tempo possibile e vorremmo che quel tempo non finisse mai.

Poi c'è l'attrazione cosiddetta attrazione romantica. Beh, l'attrazione romantica è la meno comune in amicizia, anche se la maggior parte delle persone ha dichiarato, dovete sapere, che l'ha sperimentata almeno una volta nella vita. Ebbene sì, soprattutto l'ha sperimentata nella fase iniziale della relazione di amicizia. Ovvero si tratta di quel desiderio di cambiare il rapporto di amicizia con una vera e propria relazione di coppia. In fondo, forse a ciascuno di noi una volta nella propria vita è capitato di iniziare un rapporto di amicizia e ogni tanto magari di fermarci a pensare a quella persona che ci trovavamo davanti, a quel nostro amico, a quella nostra amica, e di immaginarla in realtà a fianco a noi, non soltanto come amico, ma in una vera e propria relazione. A me è capitato, lo ammetto. E a voi? A voi è mai capitato? Chissà, chissà se a voi è mai capitato.

E poi c'è la cosiddetta attrazione fisica o sessuale soggettiva. Sì, perché poi c'è anche la, ma lo vedremo dopo, quella oggettiva. Ovvero, le persone che i luminari hanno intervistato hanno confessato di aver provato nei confronti del miglior amico o della migliore amica questa cosiddetta attrazione fisica, definita poi sessuale soggettiva, quel desiderio che il sesso entri a far parte della relazione di amicizia. E qui mi piacerebbe sapere ancora di più quanti di voi vorrebbero che il proprio amico del cuore o la propria amica del cuore fosse un qualcosa di più, senza però magari diventare veramente quel qualcos'altro di più. Ma chissà quanti poi in realtà hanno rapporti sessuali con il proprio amico del cuore o la propria amica del cuore. Magari non lo sappiamo neanche. Chissà.

Certo che, ripensando un po' al desiderio magari che il sesso, la sessualità entri a far parte della relazione di amicizia, mi fa pensare al rischio che ci possa essere, anche se ne parleremo nel corso di questa puntata di Love in the World, possa magari poi un domani forse rovinare il rapporto di amicizia. Però è anche vero che molte volte siamo talmente legati, uniti al nostro amico del cuore, che effettivamente si è talmente uniti a lui da sentirsi veramente attratti da questa persona, da voler sentirsi totalmente completi anche unendosi carnalmente. Ma dicevamo, oltre a questa attrazione fisica o sessuale soggettiva, c'è anche la cosiddetta attrazione fisica o sessuale oggettiva, ovvero questo tipo di attrazione fisica consiste nel pensare che l'amico è oggettivamente attraente. Cioè, lo vedi e dici, mamma mia, è proprio bello, è proprio attraente, mi fa cosiddetto sangue, no? Mi piace, mi ispira. Però non si sperimenta attrazione a livello personale, quindi è un qualcosa che rimane più sul piano teorico, appunto oggettivo, ma non si concretizza sotto le lenzuola, come si suol dire.

proprio così, ed è proprio così. Dovete sapere che secondo alcuni l'amicizia e l'amore sono fattibili, possono andare sì di pari passo, ma secondo altri invece no. Ovvero, l'amicizia e l'amore in realtà sono sentimenti intensi, sono sentimenti molto vicini tra di loro. E proprio per questo motivo si arriva facilmente a pensare che il salto dal primo al secondo sia possibile e semplice. Però, ciononostante, esiste il timore di rivelare un'attrazione nei confronti dell'altro, soprattutto per paura di un rifiuto o della perdita dell'amicizia stessa. Quindi la vera amicizia resiste anche a tale impatto.

Insomma, ci sono amicizie durature e amicizie che appassiscono. E che differenza c'è tra coloro che riescono a mantenere un'amicizia e coloro invece che si allontanano definitivamente? Beh, il successo di un'amicizia dipende dal modo di comportarsi prima, ma soprattutto dopo la confessione. Perché? Perché si possa conservare l'amicizia? Certo, si può conservare l'amicizia, ma lo si può solo se si tengono in conto alcuni suggerimenti e in particolar modo se si mantiene la calma. Perché fomentare l'amicizia, collaborando intenzionalmente affinché questa funzioni e mantenendo le stesse abitudini precedenti, è un primo passo fondamentale perché il rapporto di amicizia continui. È molto importante accettare il fatto che i sentimenti non sono reciproci. La sofferenza è causata magari dal rifiuto della realtà. Quindi dobbiamo ricordare che accettazione non è sinonimo di rassegnazione, bensì consiste nella liberazione di emozioni negative. In generale, le amicizie solide e durature hanno molte possibilità di superare la tempesta. Le amicizie recenti invece sono più vulnerabili. Nelle amicizie che hanno retto l'urto esisteva una complicità maggiore. Si tratta di relazioni aperte, in cui si parlava liberamente di argomenti, di questioni molto, molto intimi, senza tabù.

C'è una frase di Woody Allen, la dico sorridendo perché mi ha sempre colpito, mi ha fatto sempre un po' sorridere e mi ha fatto soprattutto sempre un po' pensare. E mai così avrei pensato di ritrovarmi oggi qui con Love in the World e citarvela, no? Woody Allen in una delle sue tante frasi disse: il sesso senza amore è un'esperienza vuota, ma tra le esperienze vuote è una delle migliori. Particolare, vero? A volte si ha, come dire, si ha la necessità di sfogarsi con il proprio amico, no? Con la propria amica. Quante volte sarà capitato anche a voi? Sfogarsi con una persona che ci conosce per davvero e che può dare una prospettiva nuova ai nostri pensieri. E poi succede che una notte quel che sembra essere solo una leggera fiammella di amicizia divampa in una esplosione di passione. Tanti hanno dichiarato, in alcuni studi che mi è capitato di leggere, di aver avuto rapporti sessuali almeno una volta nella vita con un amico o con un'amica. Altri hanno dichiarato di aver riconosciuto che quell'amicizia dopo in realtà ne è uscita fortificata. Beh, in questi casi si riesce a ristabilire il clima di complicità e amicizia che c'era prima che la passione li sorprendesse. Bisogna ricordare che però questo succede, il dialogo deve essere la base dell'amicizia. Non va bene nascondersi poi dietro scuse banali che non fanno altro che peggiorare la situazione. Assolutamente no, perché così non va bene.

all'inizio della puntata vi ho parlato di Harry e Sally. Harry e Sally, di Harry ti presento Sally, famoso film che se non avete visto vi invito veramente a guardarlo perché è molto molto carino, molto particolare. Sono personaggi inventati ovviamente. Nella vita reale sarebbero l'eccezione che conferma la regola. La ricerca che ho letto e di cui vi ho voluto parlare in questa prima parte di Loving the World mette veramente in evidenza un dato molto molto molto interessante. Solo una bassa percentuale di coloro che sono stati intervistati è arrivata ad avere una relazione di coppia con l'amico, e tra questi il 50% ha avuto un rapporto molto stabile e duraturo. Siete amici? Allora, la prima cosa da fare è essere sinceri con voi stessi e soprattutto poi con il vostro amico e la vostra amica. La sincerità deve essere messa al primo posto sempre, per star bene con voi stessi ma anche con il vostro amico del cuore e la vostra amica o la vostra amica del cuore. Capire cosa c'è nel profondo del vostro cuore, nella vostra anima, e capire se magari quella notte di passione, quella fiammella che si è accesa, è veramente un fuoco che arde e può trasformarsi in qualcosa di più, se quel qualcosa di più può fortificare ancora di più la vostra amicizia, se la vostra amicizia può rimanere tale o se magari può trasformarsi in qualcosa di più, chissà.

quanto ci siamo raccontati fino adesso, ovviamente riguarda soprattutto quando questa fiammella, questa passione, questa attrazione scatta veramente tra due amici, cosiddetti amici del cuore, l'amico del cuore con l'amico del cuore, o se siamo uomini con l'amica del cuore. Ma oggi usa molto usare il termine amici di letto. I cosiddetti amici di letto o amanti senza impegno. Dovete sapere che un po' di tempo fa mi era capitato di leggere su internet un annuncio che promuoveva un prodotto molto particolare, molto insolito. Un profumo a base di feromoni. L'annuncio specificava che questa fragranza aveva un'efficacia del 100%. Il sesso opposto impazzirà per voi, diceva questo annuncio, come una sorta di promessa. Dopodiché c'era una dettagliata descrizione, diciamo scientifica, sul perché nessuno potesse resistere agli incredibili, magici effetti di questo aroma molto molto particolare. Ma ve ne parlo dopo.

Dovete sapere che questo magico Roma ha promesso veramente un risultato strabiliante. Insomma, l'idea che l'amore abbia molto più a che fare con la biochimica che con il mondo simbolico sembra essere molto in voga ai giorni d'oggi. Ed è anche diffuso il concetto che il problema principale da risolvere in amore sia riuscire a sedurre l'altro, a incantarlo e ad ammaliarlo. Inoltre, una fantasia comune è quella di conquistare quanti più ammiratori possibile. Hunter Thompson diceva: il sesso senza amore è vuoto e ridicolo quanto l'amore senza sesso. Oggigiorno veramente sembra prendere piede un desiderio contraddittorio a proposito dell'amore: avere tanti partner che alimentino il nostro ego, il nostro bisogno di sperimentare, oppure che colmino la nostra solitudine. Allo stesso tempo c'è la voglia di lasciare un angolino speciale del nostro cuore affinché a un certo punto una persona straordinaria lo occupi e diventi davvero l'amore della nostra

0: Per oggi questa puntata di Love in the World termina qui. Prometto che continueremo a parlare anche di questo argomento, amore di letto, amore di tra amici, amore con il proprio compagno, con la propria compagna, l'amore comunque in tutte le sue forme. Però vi voglio lasciare con una citazione di un grandissimo illustre scrittore di casa nostra, Alberto Moravia, e con questo voglio augurarvi una buona settimana, che lo sia veramente per ognuno di voi. Ricordatevi questo: ci può essere sesso senza amore, ma non amore senza sesso. Un abbraccio e un bacio dalla vostra Alessandra Sassa.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.